0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: la notte. Vola!
1: A seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. 1, 2, go!

0: Radio Kiss Kiss.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: tutta la concorrenza.
1: Eccomi.
0: Una donna che ogni sabato fracassa le palle agli ascoltatori. È con noi Adriana Petro.
1: Adriana Petro, eccomi qua.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Complimenti,
1: voi.
0: Complimenti, abbatti, distruggi, fracassi. Fai proprio terra bruciata.
1: Terra bruciata, meno male. Meno male.
0: Va.
1: Dai che si parla.

0: Causa occhio di pernice, stamattina Adriana si presenta con
1: gli risate, cioè io
0: stivali,
1: ho detto,
0: aperti.
1: Allora ho detto, guarda, ho gli stivali estivi, e Pippo mi fa: ah, li hai bucati?
0: Sì, perché,
1: cioè, gli stivali
0: sono gli stessi che avevi ieri, ma c'hanno un buco davanti.
1: Ma sono altri.
2: Anche io pensavo fossero gli stessi, però.
0: Esattamente.
1: Perché l'avevo bucati davanti?
0: Esatto, per l'occhio di pernice, per il problema che hai a piede, che ti fa male l'occhio di pernice.
1: E invece l'occhio nero come va?
0: Chi ce l'ha?
1: Quello che ti farò tra poco, eh.
0: Allora, attenzione, perché adesso vogliamo tanti messaggi, vediamo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: la prima
1: sì.
0: volta che facciamo alle 7:03 il momento dance.
1: È una sperimentazione.
0: È una sperimentazione, voi fateci

0: a quest'ora è straordinario.
1: Vero,
0: ragazzi, sto per andare a scuola, l'ultimo giorno.
1: Sì, è vero.
0: DJ.
2: Dai, yeah.
1: Un bacio a tutti gli studenti, oggi è l'ultimo.

0: Si sono staccate le cuffie.
1: Dimenticavo. Radio Kiss Kiss, patrimonio dell'UNESCO.
2: Bravo.
0: Grazie. Tu grazie figlio.
2: Il cretino. Buongiorno, sono le 7:09.

0: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
0: Ma perché non lo fate tutte le mattine questo momento dance?
1: Ma noi lo facciamo ogni venerdì, solo abbiamo anticipato stavolta.
2: No, lui lo vorrebbe

0: ragazzi.
1: Bello, ci ha fatto veramente bene. Caffè e momento dance stamattina.
0: Bellissimo.
1: Allora, grazie a tutti quelli che già hanno partecipato e ci hanno già scritto al 347 490 0042.
0: Arriva Airama, è stato con noi a Torino sul palco del Kiss Kiss Way e ha incantato le decine di migliaia di persone con la sua nuova canzone intitolata

0: lui dice sembra quasi Cavana.
1: È Cavana, sì, invece sì, è Cabana. Bravo, Irama, bravo.

0: prova a fare un esercizio, va bene? Pensa un attimo. Se ti fossi svegliata uomo stamattina, la prima cosa che avresti fatto o pensato?
1: Avrei mollato la borsa.
0: Veramente?
1: Io esco sempre, visto, no? La mia bag piena, zeppa di cose.
0: Ah.
1: Sicuramente sarei uscita senza trucco, senza preoccuparmi della piega, sarei arrivata in radio alle 5.
0: Ecco.
1: Alle 5.
0: Perfetto.
1: E invece tu? Se ti fossi svegliato donna?
0: Se mi fossi svegliato donna sarei venuto qui in radio.
1: Mm-hmm.
0: E avrei preso pica a borsettate. Grazia! Omenien! Sinachia! Tenei! C'è cheese!
1: Però esatto. La borsetta l'hai recuperata.
2: Lo puoi fare anche da uomo comunque.
1: Anche da uomo lo puoi fare.
0: Ma non con questo tono. Magari è disgraziato. C'è ucciso.
1: Allora, domanda.
0: Uomo di niente. Fai schifo. Sinachia! Così.
1: Sta bene la borsettina.
0: È la borsettina di Anna Chiara.
1: È una pochettina, una bag, diciamo, abbastanza
0: la quale,
1: piccola.
0: Esatto. Chiediamo allora, agli italiani intanto, sì. Pensateci un attimo. Se vi foste svegliati uomo, se siete donne, e donne se siete uomini, qual è la prima cosa che avreste fatto stamattina, sinceramente?
1: Per 24 ore avete la possibilità di svegliarvi in un altro corpo, del sesso opposto.
0: Ecco.
1: Qual è la prima cosa che fareste o la prima curiosità che vi togliereste, ok?
0: Ok, 347-490-0042, mandate i messaggi adesso subito così li sentiamo in tempo reale, va bene? Mandateci un WhatsApp audio, tu donna che magari pensi per un attimo se fossi stata uomo stamattina, cosa
1: ti svegli
0: avresti
1: uomo
0: fatto?
1: Stamattina, tu uomo ti svegli donna stamattina.
0: Tu, esattamente.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Adriana sicuramente non avrebbe messo gli stivali estivi.
1: Bravo.
3: Un obbrobbio.
1: Come ti permetti? Come ti permetti tu che non capisci niente di moda? Abbattetelo questo ascoltatore. Abbattetelo. Ti devi svegliare scarafaggio
0: Peppino,
1: stamattina.
0: Adriano ha messo lo stivale col ditone che fuoriesce.
1: È meraviglioso. Voi certe cose non le capite. Vedi, io devo combattere con gli uomini che pensano che stamattina io abbia bucato.
0: Stanno arrivando
1: stivali.
0: Già i messaggi.
1: Vai, vai.
4: Se fossi nata uomo, penso che la
0: svegliata
4: prima cosa che avrei
0: uomo.
4: Fatto sarebbe stata quella di grattarmi le parti intime.
0: Grattarsi
4: dopo,
0: le palle, ma sì.
4: Probabilmente avrei acceso il neurone che gira a vuoto comunque.
0: Esatto.
1: Una grande stima e fiducia nell'essere
5: io
1: maschile.
5: Io proverei com'è fare la pipì in piedi. Ciao, Iovi.
0: Allora, il primo pensiero, se stamattina ti svegliassi nel sesso opposto che sei, diciamo, cosa faresti?
1: Mm-hmm.
0: Quindi se sei maschio, cosa faresti se stamattina ti svegliassi donna? E cosa faresti
1: e
0: se sei donna e stamattina ti svegliassi uomo? 347 490 0042. Stanno arrivando già un mare di messaggi dei nostri ascoltatori,
1: grazie, dai,
0: li
1: ci
0: abbiamo
1: divertiamo.
0: Svegliati tutti.
1: Beh,
0: con il caffè e il momento dance, vai.
1: Arriva J-Lo, Let's Get Loud.
6: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata. Kiss kiss.

0: Let's Get Loud. La canzone di Jennifer Lopez ci introduce a Giulia.
1: Ciao,
0: o
1: Giulia.
0: Giulia. Ciao Giulia.
2: Ciao,
0: o Giulia.
2: Buongiorno.
0: Giulia o Giulia?
2: Giulia.
0: Allora Giulia, cosa ti piacerebbe fare se stamattina ti fossi svegliata uomo? Cosa avresti fatto?
2: Allora, se mi fossi svegliata uomo, sicuramente la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata l'elicottero.
1: L'elicottero? Brava.
0: L'elicottero, che cos'è okay. L'elicottero? Scusami, esatto. Non sappiamo.
2: Diciamo quella che pare sia anche un'abilità non proprio semplice di ruotare il bacino e... come dire
0: e far girare
1: ruotare il bacino e far girare l'attrezzo centrale
0: il pisello
2: esatto.
0: No, allora, io lo so bene che cos'è l'elicottero perché qui negli anni ho lavorato con persone facchinette, per esempio Francesco lo faceva sempre in radio sì lui veniva in radio e faceva l'elicottero
1: nudo
0: abbassava i pantaloni e faceva l'elicottero
1: sì
0: come se qualcuno gliel'avesse chiesto non gliel'abbiamo mai chiesto esattamente diciamo che Pica ci ha provato a farlo ma a parte che è venuto diciamo malissimo ma non ci
3: è precipitato sul
2: non è semplice a quanto ho capito
1: scusa Giulia come ti è venuto in mente diciamo subito questa cosa chi è che lo fa c'è qualche uomo nelle che vive con te che fa questo elicottero
2: Renata
0: lo fa
1: a cosa
2: ma
1: serve
2: un sacco di fratelli e quando eravamo tutti piccoli c'era questa sfida tra elicotteri e non potevo partecipare
0: allora Giulia da Pisa ha molti fratelli che da piccoli facevano la gara dell'elicottero si può fare Adriana sia facendo ruotare il bacino così sia diciamo
1: come scusa allora, ci fai
0: io,
1: vedere
0: allora Giulia io so bene che cos'è Anna Chiara quando tu l'hai scritto io avrei fatto l'elicottero ci ha chiesto così proprio
1: in maniera molto ingenua
0: ingenuamente ragazzi che cos'è l'elicottero e qui tutti in radio sapevamo Adriana fa finta di non sapere ma sa molto bene
1: vabbè però non mi sarebbe mai venuto in mente ecco questo volevo dire
0: cioè
1: però
0: questo
1: tu...
0: desiderio tu non l'avresti mai avuto di svegliarti per fare l'elicottero
1: ma
0: Adriana.
1: No assolutamente perché non mi sarebbe mai venuto in mente cioè magari mi sarei toccato diciamo il
0: tuo figlio lo fa Alessandro la gara con gli amici dell'elicottero
1: no ancora no.
0: I suoi fratelli lo facevano anche da piccoli
1: i suoi fratelli lo faceva e poi chi quello che si aggiudicava il primo posto cioè in realtà che cosa aveva fatto di più rispetto all'altro cioè chi vinceva la gara perché la vinceva
0: Lì vince chi ce l'ha più grande
2: a tenere questo movimento per più tempo
0: a parte il movimento okay. Ma lì vinci se ce l'hai grande se ce l'hai piccolo non si muove proprio
2: quello è indifferente
0: no ma vinci se c'è perché quando è piccolo a Pica per esempio l'elicottero è caduto subito e no, si è sfrantumato a terra
1: la rotazione avviene solo se ci sono delle misure soddisfacenti
4: no. Cioè mica tutti possono fare l'elicottero non è da tutti
0: non si può fare in certi casi non si può fare
1: svelato l'arcano
0: ma sì Adriana è un fatto di misure anche, scusami lo puoi fare anche con i seni volendo giusto o
1: ma
0: sbaglio
1: che fai con i seni?
0: Giulia si può fare anche con i seni
2: no. Anche quello non ho mai potuto provarlo purtroppo.
0: Perché se hai dei seni abbondanti puoi fare così e girano come se fossero
1: non
0: delle
1: non il movimento quello circolare puoi fare il movimento saltante
0: Allora Giulia tu non puoi fare l'elicottero non puoi fare quei seni che puoi fare? Si può...
2: è un sacco di
1: cosa non ti avevo sentito?
2: Un sacco di altre cose per fortuna.
0: No Giulia scherzavo ovviamente. Allora Giulia noi ti ringraziamo tanto, sei stata molto simpatica con questa con questo desiderio, va bene?
2: Scusate la poca verve della mattina.
0: No, ma ci
1: sta. Ti ha fatto molto divertire invece, è stato proprio un magnifico esordio rispetto alla domanda fatta.
0: Sì, un bacio grande Giulia.
1: Chissà te, grazie ciao Giulia.
0: La domanda di oggi è se stamattina sei donna, se sei donna e stamattina ti fossi svegliata uomo, qual è il primo pensiero che avresti fatto? Se sei uomo e stamattina ti fossi svegliato donna, qual è il primo pensiero che avresti fatto? 347 490 0042. Giulia da Pisa, avete sentito, avrebbe fatto

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: canzone estiva. Anche Annalisa è stata con noi sul palco di Torino del Kiss Kiss Way. Intanto i biglietti sono disponibili, credo ancora, gratuitamente su kisskiss.it per venire allo show di sabato prossimo in quella di Baia Domizia, località amena, dove già dagli anni 70 John Lennon e Yoko Ono facevano le vacanze. E noi saremo lì col Kiss Kiss Way venerdì e sabato.
1: Quindi venerdì 12 e sabato 13 giugno. Ok, quindi saremo lì. Per tutte le info andate su kisskiss.it, ma anche sui nostri social ci sono già alcuni dei nomi degli ospiti spoilerati.
0: Purtroppo Pica non è decollato, ma è diciamo si è schiantato sul pavimento della radio. Tra poco avremo l'oroscopetro, questo appuntamento ormai è attesissimo e lo capiamo dal numero di persone che ci mandano i messaggi con il loro segno zodiacale. È arrivato il vostro momento, quindi di che segno siete? Mandateci un WhatsApp se volete audio oppure di testo e ci dite qual è il vostro segno. Adriana sceglierà quello più, diciamo, con maggior numero di richieste.
1: Con un maggior numero di richieste, chiaro. Quindi 347-490-0042. Intanto stamattina ci siamo divertiti nel farvi questa domanda che nei giorni precedenti l'avevamo posta ognuno all'altro, cioè ti svegli donna o ti svegli uomo per 24 ore, la prima curiosità che ti togli o la prima cosa che fai? Sentiamo.
2: Adriana, comunque sei bellissima, fregatene tutte queste battutacce, non capiscono niente.
0: Ma quale?
2: Io sono maschio, quindi se ero in un corpo di una femmina farei tutto quello che mi hanno fatto le donne a me.
1: E che ti hanno fatto queste donne?
2: Quasi queste sostenute, queste che si menano a dire sono, ce l'ho solo io, e poi ti fanno tirare. Io farei quello e basta.
1: Ah, vedi? Te la tireresti.
0: Okay. Ricordiamo che Adriana non è stata presa in giro, le è stato semplicemente detto che i suoi stivali bucati di Nancy sono orribili.
1: Ma non sono
0: orribili.
1: Bucati, sono gli stivali estivi.
0: Sono orribili. Andiamo avanti.
3: Ciao, sono Eleonora. E se mi dovessi svegliare maschio,
1: sì,
3: penso che vorrei provare. Sono Eleonora. E se mi dovessi svegliare maschio,
1: sì,
3: penso che vorrei provare la sensazione di

0: Siamo pronti con la sigla.
1: Buongiorno, Acquario.
0: Oggi allora... Adriana ha scelto l'acquario perché sono arrivati 1743 messaggi dell'acquario. Adriana, mi raccomando, molti aspettano la sigla. Sì. E ricordiamo, non è per un film

0: te le parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Ricordiamo che da quando Adriana fa l'oroscopo molte stelle sono cadute, anche voglia. Molte case sono cadute.
2: Le case cadute le ci case sono cadute. Sempre state, Vippo.
1: Pica, Pica per esempio è la classica casa caruta. Caruta, bravo, la R. Così allora, si dice, casa caruta.
2: Caruta, caruta. Casa caruta. Allora, che acquario sia, voi

0: notereste nemmeno la differenza per le prime 12 ore.
1: Ilenia da Torino e dell'Acquario.
0: Ecco, per esempio, vedi?
1: Vedi? Ilenia è eccezionale, quindi può essere sia donna che uomo, perché è fantastica.
0: Vedi, ricorda pure il segno, sta facendo passi avanti, Pippo. Sì. Lavoro, siete gli anticonformisti dell'ufficio o comunque del vostro ambiente. Se tutti vanno a destra, voi andate a sinistra solo per il gusto di non essere banali. Siete quelli che propongono di fare le riunioni aziendali camminando scalzi sul prato per connettersi con l'universo. I soldi per l'Acquario, siete imprevedibili. Potete fare i taccagni per mesi risparmiando pure sull'acqua del rubinetto e poi il giorno dopo spendere l'intero stipendio per finanziare una startup che produce calzini per fenicotteri in Islanda.
1: Perché stai offendendo adesso quelli dell'Acquario per prendertela con Ilenia?
0: Non è un'offesa, è che l'Acquario un po' con i soldi è così.
1: Ah, vedi?
0: Va a periodi. Amore e sesso. In amore cercate prima di tutto la libertà e l'amicizia. Sotto le lenzuola siete stravaganti, cerebrali e amate
1: brava
0: sperimentare
1: Ilenia.
0: Cose strane.
1: Brava
0: Se
1: Ilenia.
0: Vi svegliaste nel sesso opposto, usereste le 24 ore non per fare sesso, ma per fare un esperimento sociologico. Andrete in giro a fare domande filosofiche alla gente per vedere come reagisce il mondo, dimenticando totalmente che avete un corpo nuovo di zecca da esplorare. Questa è una settimana abbastanza fortunata per il segno dell'Acquario.
1: Dell'Acquario. Vedi, Ilenia, te la puoi godere, puoi andare alla ricerca di nuove sperimentazioni sotto le lenzuola, come tu hai detto, Adriana. Con chi può dare?
0: Allora, no, io direi di fare nuove sperimentazioni chiusa in casa senza uscire.
1: E magari con la radio
0: tempo
1: spenta.
0: Indeterminato, con la radio spenta.
2: Adriana,
0: andiamo.
2: Dovresti sapere che la parola volgare non nasce con l'accezione con cui la intendiamo noi oggi, ma volgare vuol dire persona del volgo, cioè del popolo.
1: Del
2: quindi
1: popolo.
2: I tuoi stivali sono in
0: che
2: realtà
0: pazienza.
2: Volgari per due motivi. Uno, per l'accezione che ne intendiamo noi oggi,
1: certo.
2: E due, perché sono da popolani.
1: Da popolani.
0: Che palle, allora, mi sono già annoiata.
1: Adriana,
0: ma sono
1: è una popolana e basta parlarle 5 minuti per capirlo. Andiamo avanti.
3: Pedro.
1: Grazie.
0: Allora, grazie a tutti quelli che ci scrivono, nati sotto il segno dell'Acquario, nati tra fine gennaio e gli inizi di febbraio. Questa è la loro collocazione. Allora, intanto tra poco ascolteremo ancora le vostre storie rispetto al vi svegliate e siete di un altro sesso.
1: Siete dell'altro sesso.
0: Dell'altro sesso.
1: 346 sesso 490 0042. 347 ovviamente. Arriva Michael Jackson, questa canzone bellissima del 2001, si intitola You Rock My World.

0: Meraviglia, che meraviglia, Michael Jackson chiude la prima ora qui a Radio Kiss Kiss del Pippo Velo Show. Era You Rock My World dal 2001. Allora Adriana, io ho un problema esistenziale, non so come comportarmi.
1: Uno solo?
0: Ieri mio nipote Cesarino, che si chiama come me, Cesare Falcone. Ieri ha festeggiato i suoi 18 anni e non mi ha invitato alla festa. Non ha invitato me, non ha invitato i cugini, non ha invitato gli zii. E io sono lo zio.
1: Ma non è stato avvisato dai suoi genitori rispetto alla catastrofe che sarebbe accaduta subito dopo?
0: Allora Adriana lo difende, dice a 18 anni è libero di invitare chi vuole.
1: Ovviamente ha invitato
0: solo
1: gli amici.
0: Pica è d'accordo con me, Anna Chiara anche. No, con Adriana, Anna Chiara con
1: ovviamente.
0: Adriana.
1: Ovviamente.
0: Sì, sì. Allora, io l'ho sempre invitato ai miei compleanni e lui doveva invitarmi al suo, secondo me.
1: Ma lui non ha invitato i parenti, ha invitato gli amici e poi ha fatto una torta con la mamma e col papà. E io sono sicura che la torta con la mamma e col papà, Cesarino, manco voleva farla.
0: Esatto.
1: Evidentemente è stato costretto dai genitori. Dai, spegni le candeline con mamma e
0: allora
1: papà.
0: Allora i genitori dovevano costringere a dire invita anche gli zii e i cugini.
1: Ma basta, tu sai cosa devi fare?
0: Sì.
1: Solo che voi il regalo.
0: Il problema, voi parlate, tu Anna Chiara, che voi le vostre famiglie sono delle famiglie distrutte perché voi litigate con tutti, non avete il senso della famiglia, è vero Picca?
2: Sta pensando a come punirlo, vero Picca?
0: No, niente regalo, non avrai il regalo del compleanno in
1: allora,
0: 18 anni.
1: Allora tu la devi smettere.
3: Però una bellissima persona.
0: No. Allora, tu... no, chiedo agli ascoltatori, ho ragione o non ho ragione? Per me il regalo non lo deve avere. Non posso fare il regalo.
1: Ma io credo che Cesare manco lo voglia il regalo da te, altrimenti
0: sì, certo che lo vuole. Certo che lo vuole il regalo.
1: Allora,
0: lo vuole
1: tu
0: come?
1: Devi fargli il regalo a prescindere,
0: non
1: perché sono 18 anni che Cesare è entrato nella tua vita, si chiama come te e quindi per tutta la tua vita dovrai fargli il regalo.
0: Non glielo voglio fare il regalo perché non mi ha invitato alla sua festa di 18 anni.
1: Tu devi smetterla di ragionare come un bambino di 10 anni.
0: No. Io ragiono perché le persone i ragazzi anche a 18 anni vanno educati col senso della famiglia e tu non puoi.
1: Ma lui ce l'ha il senso della famiglia, ma voleva fare una festa per i fatti
0: ma
1: suoi.
0: Ma tu state zitta perché sei una famiglia sfasciata. La tua famiglia è una famiglia a pezzi e vuoi ridurre anche la mia.
3: Bravo Pippo, tu hai ragione.
1: Non ti rispondo, ma le etichette mettetele sui prodotti, non mettetele sulle persone.
0: Ho ragione io. Ho ragione io che mio nipote, che si chiama come me, doveva invitarmi alla sua festa. 347 490 0042. Ho ragione Adriana che è una sfascia famiglie e che quindi diciamo in qualche modo.
1: Ma tu la devi smettere di controllare ogni
0: tu
1: microparticella del cosmo.
0: Io sto chiedendo agli ascoltatori.
4: No,
0: vabbè.
4: Cacacazzo,
1: mamma mia, vuole controllare ogni cosa, ogni azione del mondo.
5: Pippo, sormola, ha 18 anni.
0: Non me ne frega
5: un
0: cazzo. Un
5: bel regalo.
0: Vabbè, ok, mi doveva invitare. Ragazzi,
6: Pippo,
0: mi fate incazzare.
6: Non ti ha invitato perché lo chiami Cesarino.
0: Anche per questo, forse davanti agli amici non voleva far vedere Cesarino.
7: Pippo, crosta! Il regalo gli va fatto comunque.
1: Vedi?
7: Non ti ha invitato, che cavolo, no. 18 anni altro per la testa.
0: No, non va bene.
7: Perché? Dai,
1: no,
7: hai invitato gli amici.
0: Niente regalo.
7: Ciao.
1: Niente regalo, guardalo, guardalo.
3: Si chiama educazione.
0: Bravo.
3: Sia gli zii che i cugini.
0: Sia gli zii che i cugini.
3: Per me non è una cosa normale.
0: Bravissimo. Allora, Adriana, che ha dici, scusa, mi stava dicendo qualcosa.
1: Smettetela, bigotti.
0: Andiamo avanti, va. Sentiamo.
1: Non siete altro.
3: Pippo, hai ragione.
1: Ma grazie.
6: No, Pippo, mi dispiace. Ha ragione Adriana.
1: Ma certo.
6: Il ragazzo doveva festeggiare con i suoi amici e basta.
0: Ma che ha ragione.
8: Beh, se ci sono anche altri parenti, io vorrei essere invitata.
0: Esatto.
1: Allora, se avesse invitato gli altri parenti,
5: Madonna,
1: lui no,
5: Pippo,
1: ok.
5: Pippo, che pesantezza. Ma non ti avrei invitato nemmeno io.
0: Ma vaffanculo, ma chi ci vuole venire alla tua festa? Andiamo avanti.
9: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. E io, Pippo, faglielo sto regalo, che ti costa?
0: Allora, noi il regalo glielo faccio. Adriana è una famiglia sfasciata e quindi
1: ma
0: ovviamente ragione.
1: Ma che famiglia sfasciata?
0: Come la maggior parte.
1: Ti sfascerei io adesso per quello
0: Adriana,
1: che stai dicendo.
0: Adriana e la sorella hanno litigato per problemi di eredità perché sono legate al soldo e quindi le famiglie sono tutte famiglie sfasciate e adesso vogliono che io sfasci la mia. Non la sfascio Adriana, mi dispiace.
1: L'ha già sfasciata Cesare. Andiamo avanti, bravo.
3: Basta,
1: Cesare.
3: Basta genitori vecchi, parenti vecchi, ma lasciateli
1: stare. Ma lasciateli
3: stare.
1: Vivere questi ragazzi. Sì.
10: Ragazzi, 18 anni sono un momento importante e quindi ha ragione Pippo.
0: Grazie.
1: Ma ha invitato i genitori.
10: Invitarlo.
0: Allora, Adriana,
1: Pippo,
0: allora,
1: tu devi fare una sola cosa.
0: Sì, sì, quello oggi
1: devi
0: mi
1: cacciare
0: chiama...
1: i soldi.
0: Oggi mi chiamerà mia zia, scusa che non devi andare, andiamo a festeggiare insieme.
1: Ma lo sai
0: te,
1: che sei permaloso, oggi ti chiamerà e farà una telefonata riparatoria.
0: Ma non l'ha da fare. Andiamo avanti.
3: Pippo, ma per piacere. Sì, sì. Che cosa vuoi andare? C'ha 18 anni, tu sei più vecchio di me, ma dai.
1: Deve andare lì, deve
0: ragazzi,
1: andare a festeggiare con tutti i diciottenni, ma stai a casa.
0: State zitta tu, mamma mia, ragazzi, così si rovinano le famiglie, si parte da questo.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me la festa doveva farla con gli amici, una festa, e con
0: brava,
8: i parenti,
1: ma
8: un'altra
1: dai, no,
8: festa.
1: Sono
8: d'accordo che faccia due feste.
0: Sono d'accordo con te.
8: Perché i parenti sono importanti.
0: Brava.
1: Ma non è detto che nel weekend non organizzi la torta con i parenti.
9: Questo ragazzo ha fatto 18 anni, l'ha festeggiato con i suoi amici, han ballato, han bevuto, si sono divertiti con la musica.
0: È gravissimo, è gravissimo.
9: I parenti che ci dicono lì? Niente.
0: Ma quali? Ma non ho capito. Ma parlate per voi, perché voi siete dei parenti odiosi e fastidiosi. I parenti
1: no, lui
0: come
1: è
0: noi.
1: Simpaticissimo.
0: Certo, andiamo a...
4: Pippo, ma dagli uno schiaffo morale. Presentati a casa sua con un regalone e una bella torta. E dici, tu non hai voluto festeggiare con lo zio?
11: Lo zio festeggia con te.
1: Brava, che sì, saggezza, sì, che diplomazia.
3: Ha fatto bene, ragazzo. Io a 18 anni l'ho fatto con i parenti e che coglioni.
0: Ecco. Dipende dai parenti,
4: Pippo,
0: ragazzi.
4: Organizzagli te una bella festa a sorpresa con tutti i parenti.
1: Vedi come sono sul pezzo?
0: Andiamo avanti, va bene.
1: Quindi allora, oggi fai un bel bonifico.
0: Allora, cara,
2: metti mano alla tasca, Pippo.
0: Guardiamo che Adriana ha delle cugine con cui non parla da 40 anni e che quindi di che cosa dobbiamo parlare con lei?
1: No, no, di questo
0: non
1: sì,
0: so manco i nomi. L'altra volta le ho chiesto, Adriana, come si chiamano le figlie di tua zia? Aspetta, una si chiama.
1: No, non è vero.
0: Cioè, della sorella del padre,
9: Mamma Pippo, che palle che
0: mamma,
9: sei.
0: Ma state zitta tu, guarda, ma ditemele in faccia ste cose.
1: E te le stanno dicendo in faccia?
0: No, in faccia di persona.
1: Allora venite qua, via Sgambati, 61,
9: Pippo, Napoli.
1: Mamma Pippo,
9: che palle che sei.
1: Questo, pica, tienimelo, lo voglio più spesso.
12: Sotto la doccia.
13: Sabato, una ballata.
0: Adriana, questa è la figlia di Zia Antonietta. Ma non mi ricordo.
1: Ciao Zia Antonietta, che è sempre all'ascolto. Mettiamo questo pezzo e salutiamo Zia Anna Maria, Zio Umberto, esatto, Zio Ernesto, Zio Cesare,
0: Zio Maurizio.
1: E Zio Maurizio che non c'erano alla festa,
0: sì,
1: perché Cesarino non li ha invitati.
0: Esattamente. Andiamo avanti, mio fratello Umberto.
9: Mamma Pippo, che palle che sei.
14: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
0: Si va! Nossa!

0: sabato una ballada.
1: Allora, giusto per chiudere il cerchio, volevo a onor del vero chiarire una cosa importante. Pippo non ricordava nemmeno quando fosse nato Cesare, quindi
0: no, mi ricordavo benissimo.
1: La verità
0: benissimo.
1: È che è stato avvisato ieri pomeriggio intorno alle 18:30.
0: Non sono
1: 18
0: stato
1: 30,
0: avvisato, mi sono ricordato io.
1: Alle 18:30.
0: Perché mi ricordavo, allora io ho sette
1: era talmente
0: nipoti.
1: Tanto preso che non se ne erano neanche ricordato.
0: Sette nipoti, sei fratelli, 20 cognati, eccetera, non mi ricordo.
1: Siete una famiglia molto unita.
2: Ricordarli tutti.
0: No, non me li ricordo.
1: Soprattutto quello che porta il suo nome e cognome.
0: E di Cesare mi sono ricordato ieri sera alle 18, perché mi ricordavo che era in questi giorni, non sapevo se era l'altro ieri o oggi.
1: Okay.
0: Uno di questi tre giorni ed era ieri.
1: Ma
0: va
1: se
0: bene.
1: Fosse accaduta la cosa contraria.
3: Palle che sei.
0: Vabbè, torniamo a Nora. Allora,
1: apriti cielo.
0: Oggi vi stiamo chiedendo se stamattina vi foste svegliati uomini, essendo donne, se siete donne all'ascolto della radio, vi foste svegliati uomini, che cosa avreste, la prima cosa che avreste pensato o fatto. Viceversa, agli uomini stiamo chiedendo, se ti fossi svegliato donna, quale sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto?
1: Abbiamo Riccardo, ciao Riccardo, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Come stai Riccardo?
4: Già busy di lavoro.
0: Allora Riccardo di Bologna in questo momento è in Egitto, giusto?
4: Esattamente.
0: Ah, vedi.
1: Dove sei di preciso?
4: Urgada.
0: Urgada.
4: La chiamano la Venezia egiziana.
1: È vero.
0: È un luogo di vacanza,
4: sì,
0: Urgada,
4: sì.
0: Giusto?
4: Sì, pieno di resort, pieno di
1: mare cristallino.
4: Dove io sono. No, mare, niente da dire, un po' di paura sincero per gli squali, ma niente di che.
0: Ah, vedi,
4: allora il bagno come ragazzi, dai mo.
0: Il nostro Arduino c'è stato e dice che bellissima, tu sei su uno yacht in questo momento? Riccardo?
4: Esattamente.
0: A fare?
4: Esattamente. Cuoco, io sono chef.
1: Sei chef.
0: Che vita veramente grama, cioè stare su uno yacht a cucinare per i ricchi, immagino, giusto?
4: Esattamente, e anche per tutti noi, quindi doppio lavoro, per quello ti dicevo che non vedo l'ora di buttarmi sul letto e via.
0: Se fossi donna,
4: visto che torniamo
1: alla
4: domanda.
1: Se ti fossi svegliato donna stamattina, cosa avresti fatto subito?
4: Allora ragazzi, prima cosa tattica, Palpatina al petto, ci sta.
1: Grattatina?
4: Palpatina.
1: Ah, Palpatina,
4: devo toccare, devo sentire.
1: Ah,
4: dire,
1: i seni.
4: Cosa abbiamo qua?
1: Ok.
4: Buongiorno. E poi, altra cosa, visto che sono un grande amante del piedino femminile.
1: Ah!
4: Sarei tipo 3-4 ore a guardarmeli, a mettere lo smalto, a scegliere.
1: Quindi interessi lo smalto.
0: Lo smalto sui piedi. Anche Peppino mi ha detto: se stamattina mi fossi svegliato donna, avrei messo lo smalto sui piedi. Avete gli stessi gusti, diciamo. Tu e il nostro Peppino. Vedi?
1: Ecco, visto che sei un intenditore, ma che tipo di nuance avresti scelto per lo smalto? Il bianco latte, come si porta adesso?
4: No, coffee bianco latte, vado contro tendenza. Io sono più per il classico bel rosso
1: un
4: bel nero anche.
1: Rosso o nero? Fica dice
4: rosso
1: di nero. Sì. Ok. Adriana, da avanti pure lui dei
0: Adriana
1: piedi.
0: Adriana utilizza i piedi anche per fare certe pratiche, per cui lei li tiene molto curati.
1: Per il guadagno extra, intendi, Pippo?
0: Sì.
4: Scusa,
0: è su un famoso sito a pagamento e quindi sta curando adesso l'occhio di pernice, perché quell'occhio di pernice le ha fatto perdere come fatturato 1.300.000 euro.
2: Sentiamo il fatturato?
0: Ha fatto un crash.
1: È andato in down.
0: È l'occhio di pernice, purtroppo. Vai, stavi dicendo? Riccardo?
4: Adriana furbacchiona.
0: Adriana
1: furbacchiona di che?
0: Teniamo anche questo Adriana furbacchiona, per favore. Grazie mille. Adriana, diciamo che sarebbe interessata a capire di chi è questo yacht sul quale tu cucini e fai lo chef.
4: Purtroppo non si può dire.
0: Di dov'è il riccone in questione? Italiano o di un altro paese?
4: Non è italiano.
0: È famoso?
4: È francese. Secondo me, se ci pensate un attimino, francese, vi posso dire che, fammi vedere che non ci sia nessuno, è un attore.
1: Allora
0: lui cucina sullo yacht di un attore famoso francese ed è lì in questo momento a Urgada in Egitto e sta ascoltando Radio Kiss Kiss. Per noi è tutto bellissimo, grazie mille Riccardo.
4: No, anzi ragazzi, grazie, ma stai scherzando, ma grazie a voi che almeno qua sono tutti inglesi, francesi, non si capisce niente.
0: Meno
4: almeno
0: male.
4: Tenete compagnia e date un po' di carica, perché
0: grande.
4: Per non smettete mai.
0: No.
4: Vi
1: grazie.
4: Prego tutti a partire da voi, a finire dal mio amico Piccirilla la sera. Perché ah,
0: Piccirilla la sera, perfetto. Allora, grazie mille, grazie.
1: Kiss a te.
0: Kiss a te, buona giornata. Ciao, grazie.
4: Ciao a tutti voi. Ciao,
0: ciao
4: ragazzi,
0: Riccardo. Ciao.
1: Baci, baci. Sono le 8 e 15. Ancora una volta, buongiorno a tutti voi. Mettiamo un pezzo bellissimo. Pinguini tattici nucleari.

Kiss Kiss a te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Kiss Kiss a te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K. Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it. Kiss,
3: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: canzone di Keisha cantata anche con il suono di Bob Sinclair. Bob Sinclair, che è francese, lo ricordiamo, per cui va chiamato Bob Sinclair.
1: Bob, ciao, Sinclair. Sono Bob Sinclair. Vi svegliate donna o vi svegliate uomo per 24 ore? Cioè avete la possibilità per 24 ore di svegliarvi dell'altro sesso. Qual è la prima cosa che fareste? Qual è la prima curiosità che vi togliereste? Sentiamo.
2: Ciao,
1: cosa ci hanno
2: Daniela
1: risposto.
2: Da Brescia.
1: Ciao Daniela.
2: Se nascessi maschio, anzi quando nascerò maschio, okay, mi piacerebbe fare tutti quegli sport pericolosi che fanno loro. Io sono una cagona, ragazzi.
0: Ma tu sarai cagona anche da maschio.
2: Magari avere il loro coraggio, la loro sfrontatezza in quegli sport pericolosi che mi piacciono tanto.
0: Allora dici che magari vorresti nascere un maschio coraggioso, perché non tutti,
1: perché
0: i maschi sono coraggiosi.
1: Esatto, non è detto che l'uomo sia, l'uomo maschio sia per natura coraggioso.
0: Esattamente.
1: Ma è così. Ci
0: ma
1: sono,
0: ma come
1: certo
0: le donne, ci sono anche le donne coraggiose.
1: Voglia che si dedicano agli sport estremi. Sì.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Sofia da Carrara.
0: Ciao Sofia.
3: Io, se buongiorno una mattina mi svegliassi nel corpo di un maschio, la prima cosa che farei molto probabilmente mi alzerei, andrei in un luogo aperto, non lo so, tipo in un bosco, e farei la pipì di in piedi con tutta quella maestosità maschia che noi donne non ci possiamo permettere. Buona giornata a tutti.
0: Fare la pipì in piedi, Anna Chiara la fa spesso in autostrada e i risultati non sono proprio
1: però quello
0: edificanti.
1: Diciamo. Quello che non sopporto è ancora gli uomini sulle piazzole di sosta in autostrada che fanno la pipì in piedi. Cioè nel 2026 questa
0: sedetevi
1: roba qua
0: almeno
1: non si può più vedere.
0: Se vi fermate sulla piazzola, sedetevi dietro l'auto e non vi fate vedere. No,
1: sì,
0: in
1: ma
0: piedi.
1: Qual è il criterio per cui io donna posso trattenerla e tu
4: l'auto,
1: uomo
4: dietro
1: no?
4: L'auto.
0: Dietro l'auto.
1: No, invece si mettono accanto all'auto
0: davanti.
1: In bella vista come delle statuette.
0: Ma
1: delle
0: alcuni
1: statuette
0: anche con i pantaloni abbassati di dietro.
1: Vabbè, quello non l'ho mai visto.
0: No. Allora, questa scena,
1: cioè, con il culetto
0: questa
1: di
0: è
1: fuori
0: la scena che si rivede sempre. Guarda, scusate, tanto gli slip.
1: Mamma mia.
0: Ma perché?
1: No, questo non l'avevo mai visto.
0: Sì. Schifo. No, cioè, almeno.
1: Però basta, vi prego. Vi scappa la pipì, fermatevi, insomma, in una piazzola dove ci siano
2: mamma
1: i bagni.
2: Pippo, che palle che sei.
0: Sì, te faccio vedere io.
2: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
2: Se io nascessi uomo, vorrei provare la sensazione di pensare ad una sola cosa per volta.
1: Brava.
2: Pensare solo al lavoro.
1: Brava.
2: Senza pensare alla casa, ai figli, alla moglie, alla scuola, ai professori, al pediatra, al veterinario, al cane e la spesa. E questo solo un pensiero, il lavoro.
1: Hai detto una cosa sacrosanta.
0: Allora vi stiamo chiedendo, se domani vi svegliaste del sesso opposto a quello vostro, insomma, che cosa vi piacerebbe fare e cosa pensereste, la prima cosa che verrebbe in mente se foste uomini, se siete donne, se foste donne, se siete uomini. Ilaria ha scritto: ciao Kiss Kiss, se nascessi maschio domani, no, se nascessi maschio, se domani mi svegliassi maschio, la domanda
1: sì,
0: è quella,
1: sì.
0: Proverei, mi piacerebbe provare l'ebbrezza della regolarità intestinale. Ma perché? Non è vero che noi maschi abbiamo tutti regolarità intestinale? Io non ce l'ho, per esempio. Quale regolarità?
1: Non ci avevo mai
0: abbiamo
1: pensato.
0: Avuto problemi.
1: Cioè, gli uomini hanno la regolarità intestinale?
0: No, non so perché.
1: Ma
0: Ilaria
1: forse
0: è convinto, forse suo marito avrà la regolarità intestinale, cioè tutte le 8, tutte le mattine alle 8 sta seduto sul cesso.
2: Ma
0: non credo, Peppino,
1: forse
0: sì.
1: Perché l'asse intestino-cervello funziona meglio, visto che utilizzano pochi neuroni, questo sì.
0: Ah, sì, ma
1: questo sì,
0: ma
1: potrebbe
0: guarda
1: essere.
0: Non ti rispondo.
5: Buongiorno,
0: nemmeno.
5: Tiziano da Roma. Se mi dovessi svegliare donna, sono sicuro che avrei il ciclo subito, per la fortuna che ho.
0: Ah, vedi.
5: Fantastico. Buona giornata, chi schissa
1: ecco,
5: a tutti.
1: Ecco, ciao, io vi farei giornata sperimentare il ciclo mestruale, il preciclo, il post ciclo, quello
0: pure
1: vi farei sperimentare
0: io
1: a voi.
0: Io c'ho pure quello.
1: Brava. Lo sappiamo.
0: Brava.
1: A Pippo ce l'ha tutti i giorni.
2: No, sei un cagacazzo, Pippo.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, signora da Milano. Io se mi svegliassi uomo, la prima cosa sarebbe non pensare. Non pensare a cosa devo fare da mangiare, non pensare che
1: brava,
6: devo andare a
1: vedi
6: prendere il piccolo all'asilo, non pensare che devo passare l'aspirapolvere. Non pensare, andare a lavorare, tornare. Oh,
0: sì, sì,
6: che
0: sì.
6: Bello.
0: Ma hai l'idea di un maschio molto basico, però, tu scusami.
1: No, Pippo, però
0: sto maschio
1: è
0: che
1: così
0: non pensa, ma chi ve l'ha detto?
1: Vanno andate a lavorare e poi cos'altro?
0: Ma, quando, ma pensiamo a tutte le cose da fare.
7: A stare a casa.
1: Ma cosa dici? Allora, secondo una ricerca sulle abitudini quotidiane, il 75% delle donne invidia agli uomini la velocità nel prepararsi per uscire, mediamente 15 minuti contro i 60 45 minuti delle donne, mentre gli uomini invidiano alle donne la capacità di multitasking. Gli scienziati confermano che il cervello femminile gestisce meglio più stimoli contemporaneamente, mentre l'uomo, se sta cucinando e squilla per esempio il telefono, rischia di dare fuoco alla casa intera.
0: Allora, se domani mi svegliassi maschio, scrive Flo Flo, mi piacerebbe provare un orgasmo al maschile. Cioè lei pensa che noi proviamo delle sensazioni nel momento dell'orgasmo diverse rispetto a voi donne. Tu lo pensi, Adriana?
1: Sicuramente sì.
0: Non lo so questo. Un momento sicuramente di piacere, sì.
1: Il momento di piacere è, secondo me, diverso. E è anche con tempistiche differenti. Anche quello sì, è la base. Diverse.
0: Va bene, andiamo avanti.
4: Il moscio. Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss TV.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss.

0: In cucina e meno sprechi. Con i contenitori Brabanzia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata. Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: capire con Marrakesh. Si chiama questa canzone di Madame e Marrakesh,
1: che è meravigliosa.
0: Molto bella.
1: E l'intero album Disincanto di Madame è stupendo.
0: Io volevo capire con Pica certe cose, non riesco proprio mai a capirle.
1: Ma lì non li capirai mai.
2: Buongiorno. Immaginarmi suora proprio non esiste, manco per idea. Tu immagini io col velo in testa, che caldo, no?
0: Col velo in testa, meglio.
2: No, scusa, non ho il numero della radio, però ti sto sentendo.
0: Ciao. Salutiamo Francesco che ci sta ascoltando. Che si è immaginato donna la mattina suora.
1: Si è immaginato suora
0: più col velo in testa.
1: Perché donna significa suora, caro Francesco?
0: Beh, può significare anche suora. È vero che effettivamente io a volte ci penso d'estate, quando vedo le suore con la palandrana.
1: Ma le suore però non hanno la pretesa di andare al mare come te.
0: No, le suore vanno al mare.
1: Vanno al mare?
0: Cioè, perché i preti non vanno al mare, scusa.
1: Ma la suora io senza velo non l'ho mai vista. Cioè, le suore senza i veli non le ho viste.
0: Abbiamo Salvatore, buongiorno.
1: Ciao Salvatore.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
0: Sei a Londra, Salvatore?
3: Sì, sono qui per
0: ma
3: lavoro.
0: Stamattina siamo ovunque. Prima Riccardo era in Egitto, un momento, sulla barca di un grande attore. Noi abbiamo immaginato Gérard Depardieu, ma forse era lui, perché lui ha detto: immaginate attore ricco.
1: Anche Vincent Cassel.
0: Anche Vincent Cassel, uno dei due.
4: Le Chateaubriand.
0: Le Chateaubriand, esattamente. E invece Salvatore a Londra a fare cosa?
3: Io sono un contabile.
0: Sei un contabile?
3: Sì, un assistente contabile.
0: Un assistente contabile a Londra. E sì. Vivi lì da 14 anni. Se domani ti svegliassi donna... Ci sei? Ti sentiamo malissimo, mannaggia.
1: Sentiamo male.
0: Salvatore, guadagna una posizione migliore. Si sente male.
3: Mi sentite adesso? Spero
0: Sì. Allora, se domani ti svegliassi donna, che cosa faresti?
3: Vorrei avere ragione dopo una discussione. Non ho mai avuto ragione in una discussione da uomo, quindi proverei ad avere ragione.
0: Ti piacerebbe provare la sensazione di ricevere la ragione. Ok, sì. Hai ragione.
3: Esatto.
0: Vedi, è bella
3: Pippo,
0: questa cosa.
3: Hai ragione, a me non me lo dice nessuno.
0: A te non te lo dice
1: Pippo
0: nessuno.
1: Pippo non la può provare questa cosa perché lui ha sempre ragione.
0: Io ho sempre ragione e me la riconoscono gli ascoltatori. Perché Adriana dice così cose così.
5: Pretende davvero. Che palle che sei.
0: No, invece tornando a te, Salvatore, è vero, hai toccato proprio una cosa, un argomento importantissimo. Le donne che vogliono sempre avere ragione.
1: Ma con chi discuti tu solitamente?
3: Ma io convivo da 14 anni convivo e non ho mai avuto ragione dopo una discussione, quindi penso che sarà una sensazione che provano molti come me.
1: Molti come te.
0: Allora ti dico subito: il 79% degli uomini chiede scusa anche quando ha ragione, pur di porre fine a un litigio. Non perché abbia cambiato idea, non perché abbia capito l'errore, ma perché a un certo punto realizza una cosa semplice: questa partita non si può vincere, quindi gioca la mossa più intelligente. Hai ragione tu, scusa, fine discussione, pace ristabilita, dentro però segna tutto. Capito? L'uomo porta dentro questo e tu vedi, hai segnato talmente tutto dopo tanti anni di no, di hai torto con le donne, che ora vorresti essere donna per un giorno per sentirti dire hai ragione, giusto?
3: A dire sì, esatto, però a dire il vero, un'altra cosa delle donne mi piacerebbe avere questa memoria di ferro, perché io mi dimentico poi tutte le cose che succedono.
0: Vedi, quindi, esattamente.
1: Che frustrazione, Salvatore,
0: mia,
1: che frustrazione, devo
0: è
1: dire.
0: È vero, però hai, Salvatore, hai ragione!
3: Grazie!
0: Ce l'hai fatta!
3: Sei migliorato il weekend!
0: Senti, com'è ascoltare Radio Kiss Kiss a Londra?
3: Beh, è come ascoltarlo in Italia, solo che sto a Londra.
0: Perfetto! No, vabbè,
1: tu
0: figo,
1: ti tramite...
0: senti più a casa, diciamo, no?
3: Io ti ascolto, io a casa in Italia, solo che sto a Londra.
0: Perfetto! No, vabbè,
1: tu
0: figo, senti più a casa, diciamo, no?
3: Io ti ascolto, io a casa vi tengo in televisione e quando sto per strada dall'app.

0: Bella questa canzone dei Train, intitolata Hey Soul Sister su Radio Kiss Kiss, dove ascoltiamo un po' di WhatsApp audio dei nostri ascoltatori, che sono stamattina anche tantissimi. Grazie.
1: Antonio da Brindisi: se io mi svegliassi femmina, comincerei a rompere le scatole a tutti i maschi senza alcun problema.
0: Vedi, queste sono quelle cose
2: a
0: che
2: rompere
0: si dice,
2: le scatole,
0: quelle cose che si dice da uomo che pensa di essere donna. Prego.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, Anita da Napoli. Se mi svegliassi domani mattina e fossi un maschio, mi piacerebbe provare l'ebbrezza di fare qualsiasi cosa senza essere giudicata. Essere un papà che si prende del tempo per sé, senza essere giudicato. Essere un uomo che sta con tante donne senza essere giudicato. Essere un uomo di successo senza che qualcuno si chieda come ci sei arrivato a quel successo.
0: Se lo chiedono su Adriana tantissimi.
2: Grazie,
0: grazie
2: per questo messaggio.
0: E la risposta è quella che si immagina spesso e volentieri. Però bellissimo messaggio, complimenti.
2: No, grazie per questo messaggio perché è davvero molto bello.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Adriana, se lo chiedono tutti di Adriana, e la risposta purtroppo non c'è perché non lo sappiamo. Come ci sei arrivata, come sia diventata la regina della radio italiana.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Vorremmo saperlo
2: tu. Mistero, non lo dirò mai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, chi scherza a tutti. Se io nascessi donna per 24 ore vorrei rompere i coglioni come li rompono loro.
0: Vedi, ricordiamo che Adriana, Pika, invece stamattina si è svegliato donna. Quindi vuole che vuole essere chiamato salvatrice.
2: No, perché
0: non
2: ha fatto,
0: più salvatore.
2: Ha fatto la ceretta, sì, me la farei provare pure quella.
0: Sì. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Kiss Kiss, Andrea da Carbonia. Se io mi svegliassi nel corpo di una donna,
3: come ci sei arrivato a quel successo?

0: Inizierei a lamentarmi, a fare dei piagnistei per qualsiasi cosa e ottenere tutto ciò che voglio con semplici lacrime da coccodrillo.
1: Beh, vedo che c'è grande stima da parte dell'universo maschile verso l'universo femminile e viceversa. Cioè, e questa cosa ci ha fatto capire che c'è una stima profonda.
2: Una stima profonda tra un sesso e l'altro.
1: Andiamo avanti per cliché.
3: Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
3: Sono Daniele Taranto.
4: Come ci sei arrivato a quel successo?
3: Se domani mi svegliassi uomo, il mio primo desiderio sarebbe ridiventare donna.
2: Che profondità, ragazzi.
1: Ridiventare donna?
2: Ma
1: ti abbiamo dato 24 ore, mica una vita intera. Mamma in un altro corpo.
5: Sono Manuela da Pavia.
1: Ciao Manuela.
5: Se mi svegliassi donna, la prima cosa che farei vorrei provare a grattarmi le palle.
2: A grattarsi le palle. A grattarsi le zebe dei.
1: Però posso dire una cosa?
2: Sì, che allora nell'immaginario è diciamo, come dire, una cosa idiomatica, no? Cioè un'idea di qualcosa che accade. Significa stare senza far niente, stare un attimo.
1: No, però la verità è che se io mi svegliassi e dovessi avere il pene, lo toccherei.
2: Lo toccheresti?
1: Certo. Vorrei capire. Pesa?
2: No, no. No, non pesa.
1: Ha un suo peso? No.
2: Tu hai il seno, scusi, il seno pesa?
1: Infatti, seno dipende.
2: Pesa, seno pesa,
1: dipende,
2: perché so che alcune donne che sono, è vero, mi confermi, che sono super dotate
1: pesare,
2: di seno,
1: sì,
2: hanno problemi con la schiena, è vero?
1: Perché quando è molto grande. Quando è molto
2: ma
1: grande.
2: Ma la domanda, Adriana, per te è una soltanto.
4: Come ci sei arrivato a quel successo?
1: Lo
2: con
1: scopriremo.
2: Questa domanda che noi lasciamo gli ascoltatori tutti nel dubbio su Adriana. E vi diamo appuntamento a lunedì. Vi auguriamo un weekend meraviglioso. Torniamo lunedì col Pippo per lo show dalle 7 alle 9. Ma Adriana sarà qui tutto il weekend.
1: Torno sabato con la Kiss Kiss Play Chart dalle 18 alle 20. E torno domenica dalle 12 alle 13 con Fuori Tutto, come ci sarà Willy Peyote.
2: Willy Peyote, okay. Lo ascolteremo con molto piacere. Kiss Kiss a tutti con U2 e Mysterious Ways dal

0: It's alright, it's alright, it's ok. A detta di YouTube, tutto a posto, tutto bene. 1991, Mysterious Ways, si torna indietro nel tempo grazie alla replica del Pippo Pelo Show. Da questo momento, redazione per noi, il nostro Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato, 6 giugno.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione in apertura al Medio Oriente, perché nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni e distrutto alcuni radar di sorveglianza nello stretto di Hormuz. La risposta iraniana in un lancio di missili contro il Kuwait, ma le sirene d'allarme hanno risuonato anche in Bahrain. Donald Trump esorta Teheran ad accettare l'accordo. Sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta, ha detto il presidente americano, mentre i collaboratori dell'Ayatollah Khamenei definiscono ambigua la bozza del memorandum rivista dalla Casa Bianca e chiedono a Washington di sbloccare oltre 20 miliardi di dollari di asset iraniani all'estero. In Libano, dopo il no di Hezbollah alla proposta di cessate il fuoco con Israele mediata dagli Stati Uniti, Netanyahu non l'ha neppure sottoposta al governo. Prosegue l'offensiva dell'aviazione israeliana sul Libano meridionale, con avvisi ai residenti di evacuare. Le milizie sciite lanciano razzi verso il sud dello Stato ebraico. Raid a Gaza, tra le vittime anche un neonato. Ancora dall'estero, Putin gela le aspettative di Zelensky. Niente incontro per il momento con il leader ucraino. Il presidente russo dal forum economico di San Pietroburgo afferma che non vi sono le condizioni per un faccia a faccia e che Mosca raggiungerà gli obiettivi dell'operazione militare speciale. Da Putin anche un duro attacco all'Unione, definendo miopi e aggressive le politiche della burocrazia europea. Giorgia Meloni diserta il vertice UE Balcani Occidentali in Montenegro a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212 anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri che si è tenuta a Reggio Calabria. Il summit ruota attorno al tema del processo di adesione dei paesi balcanici all'Unione Europea con l'obiettivo di riaffermare la solidità delle relazioni. Il governo ha approvato la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 4 luglio. La misura è confermata da un nuovo decreto che però, secondo indiscrezioni, dovrebbe rappresentare l'intervento finale prima di un superamento definitivo del regime di sconti generalizzati. Il provvedimento prevede una riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina e poco meno di 10 centesimi per il gasolio, sfruttando il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. La cronaca è seguita a Milano un fermo per l'omicidio del 22enne italo-ecuatoriano Gianluca Barra Silvera, accoltellato a morte la notte del 26 maggio alla stazione Certosa. L'arrestato è un 19enne di origine peruviana, sentito nei giorni scorsi assieme ad altri 7 giovani latinos. Lo sport, tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi costretto al ritiro per un virus gastrointestinale. Cobolli avanza dunque in finale nel singolare maschile senza scendere in campo e domani sfiderà il tedesco Zverev, che ha superato in 4-7 il ceco Mencik. Nelle semifinali di doppio, Vavassori e Bolelli eliminati dalle teste di serie numero 1 Granogliese e Zeballi 7-6, 6-4. Calcio, Serie A via nel weekend del 22-23 agosto. Il calendario propone subito la prima giornata del derby tra l'Inter e il neopromosso Monza. Il Napoli esordirà Marassico nel Genoa, la Juventus a Frosinone. Roma-Fiorentina, Torino-Milan e Bologna-Lazio le gare clou. Il Como partirà da Udine. Per completare il programma, Atalanta-Sassuolo, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

Grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. Buongiorno, buon sabato 6 giugno. Bonjour à tout le monde, guten Tag, good morning. Questo è un programma offerto da Raul. Salve, sono io. Sono quello del weekend alle 7 alle 9 insieme. C'è Giovanni Peratone, regia, Joschi. E chiaramente tra poco ci sarà l'appello per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Che bel sabato! Ero convinto che facesse molto, molto, molto caldo. In realtà non fa tanto caldo. La musica, beh, ci riscalderà ancora di più. Paolo Nutini, Miley Cyrus, subito The Colors, Rolling Stone.

Miley Cyrus e Dua Lipa con Present su Radio Kiss Kiss. Allora, buongiorno, buon fine settimana, buon weekend da Radio Kiss Kiss, da Raul e da tutti quelli che stanno un po' raccontando al 347-490-0042 come trascorreranno questo sabato. Sabato chiaramente pre-estivo, in realtà già se si va un po' sui social, si smanetta un po' sulle varie stories dei vari social, si vedono tutti in barca, insomma tutti a godersi di questo bello weekend che sicuramente ci sarà anche oggi e anche nei prossimi giorni, anche se ufficialmente, insomma il 21 giugno entriamo ufficialmente nell'estate. Però scatta l'appuntamento con l'appello di questa mattina, che è, ragazzi, è semplice, anticipiamo i tempi, noi siamo precursori. La mia vacanza ideale è puntini sospensivi. Allora, avete già prenotato viaggi? Siete con la mente già da qualche parte? Avete qualche volo aereo in questi giorni? In questi mesi? Dove andrete? Quindi la mia vacanza è un tuo semplice semplice. Facciamo un esempio. Ragazzi, ciao Raul, sono Angelica, sono di Milano. La mia vacanza è dal 3 al 20 agosto a Cuba, a L'Avana e a Varadero. Oppure ciao Raul, sono Giovanni, sono di Cerignola e la mia vacanza è Puglia tutta la vita, anche perché ho una casa splendida sul mare, una villa enorme, quindi con tutta la mia famiglia. Oppure ciao Raul, sono Assunta, sono di Milano e la mia vacanza è un mese intero in Giappone, così vedo anche tutte le isole Honshu, Shikoku, Kyoto, Kyushu e tutto il resto. Ok, ho fatto tre esempi diversi, attenzione, scatta l'appuntamento da questo momento in poi, vi do il numero lentamente: 347 490 0042. Da questo momento potreste vincere i gadget di Radio Kiss Kiss se ci raccontate la mia vacanza è. Però attenzione, dovete dire proprio così: ciao Raul, la mia vacanza è, e finite la frase. Arriva Samurai J, ossessione. Mm, yeah, yeah, yeah.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ya. La mia vacanza è la musica di Radio Kiss Kiss. È la più bella musica, Samurai J con Ossessione. Allora, sono le 7:15, ci state raccontando la vostra vacanza, ma anche in particolare quello che fate. Faccio un esempio: la mia vacanza è leggere, stare sotto all'ombrellone per 10 ore, leggere 5 romanzi e non voglio sapere niente della vita, voglio solo leggere, leggere e prendere il sole. Vai.
1: La mia vacanza quest'anno sarà a Berlino. Man. 23-28 giugno.
0: Fa caldo però in questo periodo a Berlino, però Berlino is very schön.
2: Ciao Raul. Ciao. Sono Grazia da Torrazza Costa. Ciao, e grazie. Quest'anno vado a Castò, provincia di Pavia.
0: Pavia, certo, bellissimo. Buone vacanze.
3: Ciao Raul. Ciao. Sono di Alessandria, mi chiamo Luca. La Ciao, mia Luca. Vacanza è Sestri Levante, 10 giorni.
0: Bene.
3: Ma basta che mi date un po' di acquarello, un po' di uncinetto, io sono sempre in vacanza.
0: Bellissimo.
4: Ciao Raul, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono Gianluca da Bologna. Ciao. La mia vacanza è saltata perché dovevo andare a Civitanova Marche, avevo tutto prenotato e ieri è arrivata una mail che causa maltempo.
0: Aia.
4: Il villaggio turistico ha chiuso.
0: Sostituisci con un altro villaggio, voglio dire, sei in tempo. Poi scattano anche le assicurazioni, eccetera, eccetera. Vabbè, no, mai dire mai, dai, aggiornaci sulla tua prossima vacanza. Intanto Adele con Easy on Me.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Yes, yes. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 €. Scopri di più su Conad.it.

0: sarà la mia vacanza, durerà 3 mesi esatti, si chiama Francesca lei, è di Milano, andrà a vivere a New York per 3 mesi, dice no perché è il punto massimo, è il tempo massimo per il visto, insomma per rimanere 90 giorni, anche se in realtà la mia ambizione è quella di poter vivere, quindi to settle down, cioè vivere esattamente, quindi sistemarmi e per tutta la vita vivere a New York. Va bene, grazie per il tuo messaggio, sentiamo i vostri, vai.
1: Ciao Raul, ciao. Buongiorno. Sono Jacopo da Castiglione Fiorentino. Ah. Quest'anno mi sposo, quindi Thailandia, Cambogia e Maldive.
0: Bello, bello, bello. Buon viaggio di nozze.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Jasmine da Bergamo.
0: Ciao Jasmine.
2: Allora, la mia vacanza perfetta è andare a Napoli.
0: Venire da noi, brava, brava. Vienici a trovare anche qui negli studi di Radio Kiss Kiss.
3: La mia vacanza è a casa con tutti i nostri animali da gestire. Però non lo cambierei per niente al mondo.
0: Brava, brava.
3: Buona giornata, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie, Kiss Kiss a te. 347 490 0042, potresti vincere i gadget di Radio Kiss Kiss rispondendo alla domanda: la mia vacanza?
4: Buon viaggio.

a lesson to you because I'm a material lover. Siena Spyro su Radio Kiss Kiss suona sempre solo la musica più bella anche questo bel sabato mattina. 7:32 arriva anche James Blunt, bellissimo, Bonfire Heart. Your mouth is a

Novità su Radio Kiss Kiss, Tuca Macarena, il singolo estivo di Baby K pubblicato ufficialmente il 5 giugno e il brano si candida a diventare, pensate, uno dei tormentoni dell'estate 2026, segnando il grande ritorno della straordinaria regina delle hit estive italiane. Sicuramente tormentone, lo scopriremo. Tuca Macarena.

0: prossima, Baby K con Tuca Macarena. E se è curioso di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di meteo.it. Buongiorno e buon sabato al nostro Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. Nelle prossime ore, soleggiato al centro-sud e nuvolosità sparsa al nord, anche con qualche acquazzone al nord-ovest, specie su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno localmente registrarsi anche lungo la dorsale appenninica. Massime tra 22 e 27 al nord, tra 24 e 28 al centro, tra 24 e 31 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: So

0: Sì, è bellissimo innamorarsi, soprattutto quando ho te davanti. È così facile innamorarsi di me. Olivia Dean, questo più o meno la traduzione, ho fatto tipo Olga Fernando in simultanea. 7:45, quindi 15 minuti alle 8 del mattino. 347 490 0042, c'è questo messaggio da parte di Giovanni che dice: ciao Raul, io sicuramente quest'estate 4 giorni me li regalo a Gothenburg, quindi in Svezia, perché vado a vedere il concerto dei Swedish House Mafia. Bellissimo, vai, canta anche per noi.
1: La mia vacanza ideale è quest'estate in Bretagna, una reunion con vecchie amiche Erasmus dopo 30 anni. Chissà
0: cosa accadrà in questa reunion, tutti amiche. Vai.
2: Buongiorno Kiss Kiss. Buongiorno. Sono Nadia da Lecce. Ciao, la mia Nadia. Vacanza è una settimana alle Maldive.

Allora, 347-490-0042, noi che anticipiamo un po' i tempi, pur non essendo ancora estate, vogliamo chiedervi: la mia vacanza è... Attenzione, non necessariamente però posti del mondo, che ne so, Maldive, Acapulco, le Seychelles, che ne so, Madrid, Barcellona, no. Ma anche la mia vacanza è un frullato alla fragola e lamponi sotto all'ombrellone. La mia vacanza è leggere un buon romanzo. La mia vacanza è staccare dai cellulari e da questa ripetitività di dun dun dun dun dun dun di scrollare. La vostra vacanza ideale qual è? 347 490 0042.

0: Bambina.
1: Bamba bambina, Elettra Lamborghini. 1981, si torna indietro nel tempo. Fine prima ora, perché sapete che qui a Radio Kiss Kiss, a fine programma, a fine ora, noi rispolveriamo un po' i nostri archivi. Bene, l'81, primo gennaio, Europa. La Grecia entra nella CEE, che passa da 9 a 10 membri. E non so se ricordate, nel 1981, sempre il primo gennaio, Palau diventa un territorio autogovernato. Beh, esattamente nel 1981 c'è un pezzo straordinario firmato Earth, Wind and Fire. Sono gli stessi, do you remember? Questa è Let's Groove!

0: Ma che bel sound quello degli anni 80. Beh, ritornano gli Earth, Wind & Fire qui in Let's Groove. Su Radio Kiss Kiss, la musica più bella, questo bel sabato mattina con Raul, salve, insieme fino alle 9. Adesso ritorna a linea la redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Tra Stati Uniti e Iran è ancora tensione, con scambi di fuoco nel Golfo, abbattuti dalle forze americane 4 droni e distrutte postazioni radar a Goruk e sull'isola di Keshm. La risposta iraniana in un lancio di missili contro il Kuwait, ma le sirene d'allarme hanno risuonato anche in Bahrain. Donald Trump esorta Teheran ad accettare l'accordo e pubblica un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra la flotta dei Pasdaran affondata. Sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta, ha detto il presidente americano. In Libano prosegue l'offensiva israeliana. Residenti di altre 3 località nel sud del paese hanno avuto l'ordine di evacuare alla luce di nuovi attacchi contro Hezbollah. Il gruppo sciita filo-iraniano respinge la proposta di cessate il fuoco con Tel Aviv, mediata dagli Stati Uniti, e Netanyahu non l'ha neppure sottoposta al governo. Raid israeliani anche a Gaza, tra le vittime un neonato. Il fronte russo-ucraino, Putin gela le aspettative di Zelensky e dice no ad un incontro con il leader di Kiev. Dal palco del Forum Economico di San Pietroburgo, il capo del Cremlino ribadisce che Mosca raggiungerà gli obiettivi dell'operazione militare speciale e attacca l'Unione Europea, definendone le politiche della burocrazia miopi e aggressive. Intanto l'Ucraina conferma che il drone esploso nel porto romeno di Costanza è suo, ma, spiegano alcune fonti, il dispositivo è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. Veniamo in Italia. Il governo ha approvato la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 4 luglio. La misura è confermata da un nuovo decreto che però, secondo indiscrezioni, dovrebbe rappresentare l'intervento finale prima di un superamento definitivo del regime di sconti generalizzati. Il provvedimento prevede una riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina e poco meno di 10 centesimi per il gasolio, sfruttando il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. La cronaca: rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, morto a luglio 2023, lo ha deciso il GUP di Roma. Ai sanitari, un cardiologo, un radiologo e 2 assistenti, viene contestato il reato di omicidio colposo. La prima udienza è fissata per il 12 gennaio 2027. Lo sport, tennis, niente derby azzurro in semifinale nel singolare maschile a Roland Garros. Matteo Arnaldi costretto al ritiro per un virus gastrointestinale. Cobolli avanza dunque in finale senza scendere in campo e domani sfiderà il tedesco Zverev, che ha superato in 4-7 il ceco Mencik. Nelle semifinali di doppio, Vavassori e Bolelli sconfitti dalle teste di serie numero 1 Granogliers e Zeballos. Calcio, diramato il calendario della prima giornata di Serie A, il via nel weekend del 22 e 23 agosto per i campioni d'Italia dell'Inter, subito al Meazza il derby con il neopromosso Monza, il Napoli esordirà Marassi con il Genoa, la Juventus a Frosinone, il Como partirà da Udine, Roma-Fiorentina, Torino-Milan e Bologna-Lazio, le gare clou, poi a completare il programma Atalanta-Sassuolo, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Abbiamo concluso, ora torna Raul, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, grazie alla redazione. Da questo momento giro di boa, come al solito. Nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buon viaggio a chi viaggia, a tutti gli italiani che sono in movimento, quelli che stanno facendo sport, quelli che ci raccontano la loro prima colazione e quelli che vogliono partecipare allo spazio. L'appello di La mia vacanza è per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. 347 490 0042. Intanto la musica, Shakira, ne arrivo per voi. Paul Russell subito, Gaia con Bossa Nostra, la mia preferita.

0: fall us down. Cause I know. Con Lil Boothang, prima Shakira con La Tortura, ancora Gaia con Bossa Nostra. Questa è Radio Kiss Kiss. 8:10, buongiorno a tutti gli italiani che sono in tour in giro per il mondo. A proposito di tour, preparatevi per il Kiss Kiss Way. Non immaginate cosa stiamo per preparare per voi, ma intanto sentiamo la vostra vacanza.
1: Una vacanza che non può mai mancare per la nostra famiglia, sì, è la Calabria, sì, 3 settimane in agosto.
0: Bello.
1: Dove io ho passato l'infanzia, certo, e dove i miei figli hanno passato l'infanzia, adesso, certo, stanno passando l'adolescenza con gli amici che si sono fatti giù e noi con i nostri amici.
0: Bello. Calabria dove però? Dove? Dici esattamente dove?
2: Ciao Raul, ciao. La mia vacanza è lavorare, perché non ci stena l'ira.
0: Va bene, sì, prima o poi arriveranno, però la lira non c'è più, magari non c'è un euro, però in bocca al lupo, sicuramente andrà meglio. Ne abbiamo altri? Ok, tra poco 347-490-0042 e tra un po' anche Luca Iovine, il nostro esperto di economia, ma intanto Francesco Gabbani.

0: Grande esibizione di Francesco Gabbani a Piazza Castello in occasione del Kiss Kiss Way con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Suona la bella musica dell'estate che stiamo vivendo insieme. La mia vacanza, eh? Sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: La mia vacanza è non avere la sveglia. Qualsiasi posto mi trovi, non avere questa
0: perché
1: la sveglia.
0: Brava, brava, sono d'accordo, vai.
2: Buongiorno Raul, sono Jenny. La mia vacanza deve essere innanzitutto cornetto e cappuccino di primo mattino di fronte mare.
0: Fronte mare, bello, bello, con in lontananza il suono del mare che fa e i gabbiani.
3: Sono Maurizio, la mia vacanza è tutto l'anno. Abito a Carloforte.
0: Bella, che grande estate. 1990 sono stato lì, un'estate straordinaria con gli amici. Va bene, tra un po' ci raccontate la vostra vacanza. 347-490-0042, che non deve essere necessariamente dove andrete in vacanza, ma anche la vostra vacanza ideale. Cioè, la mia vacanza ideale è... Finite la frase.

0: Chissà te, che vai totalmente nel pallone quando devi pensare a un regalo di compleanno. Chissà te, che hai visto quanto costa quel videogioco che vuole tuo figlio. E cosa non si fa per amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Belle le emozioni di Alfa quando ha conosciuto, visto, incontrato per la prima volta Jovanotti, scambio di commenti, di grande stima, vicenda per Alfa, sicuramente Lorenzo Jovanotti, grande, grande, grande mito, e quindi felicissimo lui, contatto di lacrime per questa bella collaborazione che hanno vissuto insieme. Buon vento su Radio Kiss Kiss, 8:24. Allora, vi ho chiesto la mia vacanza, sentiamo, vai.
1: La mia vacanza sarà 2 settimane in Calabria.
0: Bene.
1: Con mia figlia.
0: Dove?
1: Che se lo stramerita dopo gli esami della di terza media.
0: Che bello.
1: E mare splendido, Reggio Calabria,
0: Reggio Calabria,
1: e
0: okay.
1: Tanti amici.
0: Che
1: ciao
0: bello. Ciao, viva la Calabria, viva le vacanze, vai.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Miriana, ciao, dalla provincia di Lodi.
0: Sì.
2: La mia vacanza è andare alle fiere e vestirmi, fare il cosplay.
0: Ah, che bello, bellissimo. Ultimamente c'è stata grande, grande fiera, quindi grande raccolta da parte di tutti quelli che amano appunto vestirsi e cosplay e tutto ciò che riguarda appunto la Jenheim in generale. Vai.
3: Ciao Raul, buongiorno. Ciao. La mia vacanza ideale è essere seduta su uno sdraio con un bel spritz e nessuno attorno.
0: Nessuno che rompa le... Questa è la bella vacanza di Radio Kiss Kiss. Tra un po' altri messaggi, intanto Gavin DeGraw.

0: Another featuring 45 Ultra and Talk to You. Su Radio Kiss Kiss suona sempre solo la musica più bella, tanta bella musica e tanti grandi ospiti. L'abbiamo già annunciato, spoilerando che abbiamo parlato del più grande esperto di economia, signori, in diretta con noi anche oggi, Luca Iovine. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Grazie Luca. Allora, questa settimana abbiamo una storia incredibile: ragazzi che pedalano a scuola per produrre energia elettrica. Ma siamo sicuri che non è fantascienza in realtà?
1: Sicurissimi Raul, non è fantascienza, anche se detta così sembra una puntata di Black Mirror. In realtà è un progetto educativo che si chiama Energiadi e coinvolge scuole di tutta Italia. I ragazzi pedalano su spin bike speciali e così facendo producono energia elettrica. Ma la cosa più interessante non è l'energia prodotta, è il messaggio culturale.
0: Cioè, spiegami.
1: Cioè, oggi consumiamo energia continuamente senza rendercene conto, no? Accendiamo luci, carichiamo telefoni, usiamo computer, condizionatori, tutto sembra automatico, indolore. Quando invece devi pedalare per produrre anche solo una piccola quantità di energia, improvvisamente capisci quanto vale davvero.
0: Certo, assolutamente. Quindi la sostenibilità spiegata con la fatica?
1: Esatto, ma in modo intelligente e divertente, ed è questo il punto forte delle energie. Non ti fanno la lezione teorica sul cambiamento climatico, ti fanno vivere un'esperienza concreta ed è molto più efficace in questo modo.
0: Cioè, certo. E poi Luca, tra l'altro mi pare di capire che non si tratti solo di un'iniziativa episodica, giusto?
1: Sì, le energie che esistono dal 2013 hanno coinvolto quasi 300 scuole in diverse città italiane, in Lombardia, in Puglia e in tanti altri territori. È diventata una vera competizione nazionale tra scuole, quasi una piccola olimpiade della sostenibilità.
0: Certo, però diciamoci la verità, non salveremo il pianeta solo con due pedalate, o no?
1: No, infatti il tema non è la quantità di energia prodotta, il tema vero è educare le persone e soprattutto i ragazzi, perché la vera rivoluzione green probabilmente non sarà soltanto tecnologica, sarà culturale. Le energie si basano sui principi del nudge, cioè la cosiddetta spinta gentile dell'economia comportamentale. Tradotto in modo semplice, non ti obbligo ad essere sostenibile, ma crea un'esperienza divertente e coinvolgente che ti porta spontaneamente a cambiare il comportamento. È psicologia sociale.
0: Sì, certo. Quindi una semplice bicicletta, diciamo, scatena questa rivoluzione culturale, e questo più o meno è il senso.
1: Esatto, ed è questo che mi piace del progetto. Non a caso gli organizzatori parlano anche di energia sociale, ragazzi, famiglie, cittadini che partecipano insieme ad un obiettivo comune. Per anni la sostenibilità è stata raccontata come sacrificio,
0: certo.
1: Rinuncia. Oggi invece dobbiamo far capire che vivere in modo più sostenibile spesso significa, cioè, vuol dire anche vivere meglio, fare più movimento, produrre energia blu e avere città più vivibili.
0: E quindi alla fine la vera energia prodotta da queste scuole non è soltanto quella elettrica, giusto?
1: Bravo, la vera energia prodotta è la consapevolezza, l'impegno sociale. Si tratta di una spinta motivazionale.
0: Certo.
1: La rivoluzione green non si farà con la tecnologia, si farà cambiando le abitudini delle persone. Forse oggi ne abbiamo bisogno di questa energia sociale quasi quanto abbiamo bisogno dell'elettricità.
0: Assolutamente sì. Parole sacrosante, grazie mille al nostro esperto di economia Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Buona economia a tutti.

0: Novità su Radio Kiss Kiss, sold out, Stadio Olimpico, Roma per un successo straordinario di un grandissimo cantautore, stimatissimo al massimo, sicuramente anche questo sarà un grande tormentone dell'estate 2026. Parliamo di Ultimo, la nuova si titola Romantica, New Kiss.
1: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Yes,
2: yes. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Yes, yes.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1,700€ di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Yes,
5: yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Dai, Scudo, non essere arrabbiato. Yes,
7: yes. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Kiss Kiss!

0: American Girls.
1: Bella.
0: Ma sono le 8.45, quindi vedo un display che la page fa tutun, tutun, tutun, tutun, tutun. Ciò significa che abbiamo il vincitore di oggi per lo spazio L'Appello di questa mattina, cioè La Mia Vacanza è. Migliaia di messaggi sono arrivati al 347-490-0042. Attenzione, perché decretiamo il vincitore, che è...
2: Ciao Rao, la mia vacanza è lavorare, perché non ci stai a live.
0: E ti premiamo! Hai vinto tu. I know sleep is friends with death, but... Hai vinto tu.

0: senza di te.
1: Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco a concludere questo bel appuntamento. Io torno domani tra le 7 e le 9. Ringrazio e saluto Giovanni Imperatore, il nostro Joschi. Ci sei tu domani? In regia, perfetto. Tra poco vedo Max Giannini, stavolta non è Tu Max is Melky One, perché Max Vitale non c'è, è in vacanza, è a Zonzo, no, vabbè, tornerà sicuramente, quindi oggi Max Giannini per la seconda parte di questa bella sabato mattina. Intanto vi ricordo i nostri social, Facebook, Twitter, TikTok, siamo ovunque come Radio Kiss Kiss, e poi scaricate anche l'app Radio Kiss Kiss. 1997, The Verve con Better Sweet Symphony.

0: Che bella canzone, questa è la canzone di Spallate, che lui cammina, bam, bam, arrivo io a Spallate, mando via Raul, saluto tutti quanti, però faccio un cenno di venire alla redazione, perché c'è Antonio Mercuri con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Max, un saluto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Fermate dai carabinieri due persone nelle indagini sull'omicidio avvenuto ieri pomeriggio a Bosco Trecase nel Napoletano. La vittima è un 46enne, Salvatore Solimeno, ferito a morte con due colpi di pistola al culmine di una lite condominiale per futili motivi. A quanto pare il deposito dei sacchetti della spazzatura. Gli arrestati hanno 33 e 27 anni. Secondo gli investigatori, a sparare sarebbe stato il più giovane. L'arma utilizzata, una calibro 9 con matricola brasa, che è stata sequestrata. Dall'estero, fuoco incrociato nel golfo tra Stati Uniti e Iran, abbattuti dalle forze americane quattro droni e distrutte postazioni radar a Goruk e sull'isola di Keshm. Risposta iraniana in un lancio di missili contro Kuwait e Bahrain. Donald Trump esorta Teheran ad accettare l'accordo e pubblica un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra la flotta dei Pasdaran affondata. Sono orgogliosi ma non hanno altra scelta, ha detto il presidente americano, mentre i collaboratori dell'Ayatollah Khamenei definiscono ambigua la bozza del memorandum rivista dalla Casa Bianca e chiedono a Washington di sbloccare oltre 20 miliardi di dollari di asset iraniani. Le politiche dell'Unione Europea miopi e aggressive, così Vladimir Putin dal Forum Economico di San Pietroburgo, aprendo tuttavia a chi vuole collaborare con la Russia su un piano di equità. Il capo del Cremlino gela le aspettative di Zelensky e dice no ad un incontro con il leader di Kiev, ribadendo che Mosca raggiungerà gli obiettivi dell'operazione militare speciale. Intanto l'Ucraina conferma che il drone esploso nel porto romeno di Costanza è suo, ma, spiegano alcune fonti, il dispositivo è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. Torniamo in Italia. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 4 luglio. La misura in un nuovo decreto che, secondo indiscrezioni, dovrebbe rappresentare l'ultimo intervento per passare poi eventualmente ad altro tipo di sostegno contro gli aumenti dovuti alla crisi energetica. Il provvedimento prevede una riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina e poco meno di 10 centesimi per il gasolio, sfruttando il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. L'aereo con a bordo Leone XIV è decollato da Roma alla volta di Madrid, prima tappa del viaggio apostolico in Spagna, che lo porterà fino al 12 giugno anche a Barcellona, Montserrat e alle Isole Canarie. Tra gli appuntamenti più significativi, il discorso del Papa lunedì al Parlamento spagnolo. Lo sport, tennis, un virus gastrointestinale mette KO Arnaldi, costringendolo a rinunciare al match più importante della sua carriera finora. Per il 25enne ligure, alla Roland Garros, niente derby con Cobolli, che avanza dunque in finale senza scendere in campo, e domani se la vedrà con il tedesco Zverev, che ha superato il ceco Menchik. Formula 1, a Monte Carlo brillano le Ferrari nelle prove libere del Gran Premio di Monaco, Hamilton e Leclerc realizzano i migliori tempi delle due sessioni, poi Verstappen con la Red Bull, solo quarta e quinta le Mercedes di Russell e Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. E dall'ultima notizia, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Ma grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti quanti da Max Giannini, senza Max Vitale, perché anche oggi mal di denti, ragazzi, è dura. Però torna, vivo, però lo salutiamo anche, se so che arriveranno dei messaggi che gli augureranno di ritornare presto. Oggi è il primo weekend con i pargoli a casa, visto che ieri si sono chiuse le scuole per milioni di ragazzini, ve le ritrovate accanto, e anche il primo weekend con l'anticiclone, eh?

cominciamo alla grande con Annalisa, canzone estiva, bella canzone per cominciare questa puntata speciale dei Good Morning Kiss Kiss. Speciale Saturday. Ringrazio il piccolo imperatore che mi guardo alla parte tecnica, Max Giannini senza Max Vitale. Oggi è il primo weekend senza Pargoli a scuola, quindi sono lì a casa e oltretutto c'è questa remontata dell'anticiclone, quindi molti ne approfitteranno per andarsi a fare un weekend da qualche parte, molti incominciano a fare le prove per le vacanze estive e a questo punto vi domandiamo, siete team solo bagaglio a mano quando andate in vacanza o non parto se non metto almeno 100.000 cose in 3 trolley? Quando si va in vacanza, minimo indispensabile o tutto il guardaroba? 347 490 0042, questo è un mini sondaggio che mi dà l'opportunità poi di parlare di una cosa abbastanza una conferma che arriva da un sondaggio di cui tra poco vi parlerò. Allora, siete bagaglio a mano, cioè il minimo indispensabile, smartissimi, oppure vi portate dietro praticamente tutta la casa quando andate in vacanza? Fatecelo sapere, tra pochissimo ascolteremo i vostri messaggi, però dovete essere sinceri, attenzione, perché so già che qualcuno mentirà. Robbie Williams, Rob DJ.

0: Robbie Williams, Rock DJ, solo per le scarpe mia moglie ha un carrellino per andare in vacanza e io invece un paio di valigette proprio portatili. Questo è Francesco che ce lo dice. Stanno arrivando tanti messaggi, vi ho chiesto, siete team solo bagaglio a mano o non parto senza almeno 3 o 4 trolley? Quando si va in vacanza, voglio sapere, minimo indispensabile o tutto il guardaroba, dai.
1: Io sono del team porca trolley.
0: E
1: il trolley pieno di medicina, ovviamente. Fissa tutti, quando c'è la salute.
0: Ecco, c'è una voce particolare questo radioascoltatore, non vorrei sbagliare, ma forse inizia con la M il nome di questo radioascoltatore. Vai.
2: Ciao Michele da Geminazzo, io ciao. Parto con il camper, praticamente mi porto tutta la casa, cucina compresa.
0: Bello, partire con il camper è veramente una cosa pazzesca, perché veramente si viaggia con la casa. Bravo.
3: Mia mamma, quando partiamo anche per un viaggio di un'ora, si porta tutta la farmacia, tutto l'armadio e tutta la cucina.
0: I bambini, la bocca della verità.
4: Buongiorno Max al singolare. Io sono team bagaglio vuoto, perché non ho una lira in tasca. Schissa a tutti.
0: Anche questo va bene. Continuate a mandare messaggi, ne ascolteremo altri, ma adesso l'inizio, anzi la fine dell'inizio. Joe

0: Tale. Questa canzone io c'ho la fissa per il basso. Risentite un basso suonato come si suonava un tempo. Bravo, Fra Quintale, Aranciata. Questa è Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di vacanze, weekend, quando si va in vacanza, anche per il weekend, attenzione. Si fanno i bagagli, c'è chi fa i bagagli a mano e chi invece si porta dietro anche la casa, eh?
1: Il nostro problema non è quando andiamo in vacanza, ma quando ritorniamo dalla vacanza.
0: Brava.
1: Perché noi viaggiamo sempre in Puglia e quando ritorniamo a casa in Inghilterra portiamo di tutto. Chi più ne ha più ne metta, ragazzi.
0: È uno spin-off questo, perché è vero, il problema non è l'andata ma anche il ritorno. Molte volte uno dice, vabbè, il ritorno, abbiamo mangiato tutto. Beh, no, invece c'è quello che si riporta dalla località.
2: Io vorrei partire solo con un trolley leggerissimo, però avendo tre figli e un marito risulta impossibile. Quindi
0: già.
2: Team extra extra large.
0: Perché sono loro, hai capito, che portano la roba, mica lei, dai.
3: Buongiorno, Francesco da Palermo. Allora mi butta pure la mano riguardo una lira in tasca.
0: Vabbè, anche questo è vero. Oh, tra poco parleremo di un sondaggio che è stato fatto che ci conferma un po' quello che già sapevamo, però uno dà per scontato le cose, però vai a vedere.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno... fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
12: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
13: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: Kiss, kiss.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
18: Kiss, kiss.

Da. Ma Nedic. Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno da Max Giannini, good morning, Kiss Kiss speciale Saturday. Che bello avere la consapevolezza che siamo la radio del weekend, la radio che accompagna tanti italiani in viaggio in questo momento. E a proposito di viaggi, stiamo parlando di bagagli, bagagli a mano o trolley o super valigioni. Allora, c'è una recente ricerca sulle vacanze degli italiani che ha confermato quello che un po' già sapevamo, no? Riguardo i bagagli che ci portiamo in vacanza. L'agenzia, e ce l'ho proprio qui davanti a me, è la generazione del trolley piccolo, dello zaino tattico, anche perché viaggiano in aereo su voli economici, quindi si rischia di avere un sovrapprezzo per i bagagli, quindi tutto occhio ai risparmi, e va bene così, super leggeri, smart, ecco come piace dire a loro. Poi ci sono i millennial che vorrebbero viaggiare leggeri, ma spesso finiscono per portare via ogni cosa per sicurezza, quelle delle scarpe doppie, il caricatore di riserva, una giacca che non si sa mai, la camicia di flanella e tutto il resto. E poi le famiglie, dove ci sono anche io nel mezzo, e dove ci sono farmaci, cambi di costume, felpe, merende, giochi, documenti, creme, ciabatte, biciclette, valigie, scarpe, anche se si va via per un weekend. Insomma, la valigia è una fotografia sociale. I giovani cercano la libertà, il risparmio, la mobilità, gli adulti l'equilibrio tra praticità e imprevisti, e le famiglie portano via mezza casa, come giusto che sia. Tra poco parleremo invece del bagaglio proprio femminile. Radio Kiss Kiss. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Ma è Nico Santos, buongiorno di nuovo da Max Giannini. Allora, ci sono due messaggi tra i tanti che sono arrivati riguardo i bagagli, che vi faccio ascoltare, che vi daranno in là per fare questo spin-off su i bagagli delle donne.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno. Sono Alessandra. Sono stata capace di far partire la mia famiglia, io, mio marito e mia figlia, 25 giorni in Messico,
0: 25.
1: Tre bagagli da 10 kg ciascuno, okay. Ognuno il proprio zainetto. Avevamo portato così pochi vestiti che abbiamo portati due o tre volte in lavanderia.
0: Evviva la verità. Poi sentiamo questo invece.
2: Noi siamo due fazioni opposte. Mia moglie si porta la valigia con 200 milioni di cose che poi non verranno mai utilizzate, e io parto pantaloncini, magliette e sandali.
0: Ecco,
2: questo
0: vedi.
2: Questo è quanto.
0: Allora, difatti, le cose sono proprio divise così. Le donne possono permettersi di portarsi veramente via tanta roba, perché i vestitini che mettono in valigia sono talmente particolari, i tubini, quelli plissettati leggerissimi, che basta piegarli sul palmo della mano, li butti in valigia e hai praticamente in un trolley da 5 kg tutto il guardaroba compreso. Invece noi abbiamo tutta la roba che ci vuole, la bara sulla macchina.

Ciao. Oh, ritorna Francesca Michelin, tra l'altro anche lei protagonista della nuova tappa di Kiss Kiss Way che si terrà a Baia Dominici, di cui parleremo dopo, e torna con una bella canzone che sembra quasi un giochino, ma in realtà non lo è. Si intitola Strega Comanda ed è

0: Strega comanda, Francesca Michelin, New Kiss. Ragazzi, rimonta l'alta pressione, però vediamo un po' com'è la situazione. Lo chiediamo agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono condizioni di locale instabilità. Nelle prossime ore soleggiato al centro-sud, al nord invece copertura più presente, con isolati rovesci, specie al nord-ovest. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Sole altrove. Massime comprese tra 22 e 27 al nord, tra 24 e 28 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Kiss, kiss.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
12: Kiss, kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
16: Kiss, kiss. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
18: Kiss Kiss.
19: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Rodrigo, Drop Dead, questa è Radio Kiss Kiss, 9.46 del mattino, Good Morning Kiss Kiss, speciale Saturday. C'è questo messaggio di Roberto che dice: mia moglie Pina, che io chiamo Zippina, Pina Zip, il noto compressore, perché poi fa capire il resto del messaggio, compressore di file, perché riesce a mettere in un trolley di 10 kg più del guardaroba estivo, facendo degli splendidi origami con i suoi vestitini da sera. Il trucco è proprio questo, cioè ci sono proprio gli

E invece adesso, grazie a questi bar, grazie ai bagagliai di litri e litri, si riescono a caricare veramente tantissime valigie. Fatemi sapere chi le fa, chi carica le macchine in famiglia. Io sono sicuro il 99,9% sono gli uomini, sicuro al 100.000% siamo noi disgraziati. E poi c'è sempre l'ingegnere lì dietro che ti dice: no, quella valigia così la devi mettere.

0: Maledetto me che mi sono incaricato di caricare la macchina. Fulminasci, questa Radio Kiss Kiss, tanti che lamentano il fatto di aver caricato la macchina con l'ausilio dell'ingegnere dietro. Chiaramente l'ingegnere è quello che si occupa. Mettila lì, mettila qui. No, non sta bene.
1: Ciao Max, sono Matteo dalla Svizzera.
0: Ciao,
1: da
0: Matteo.
1: Noi chi carica la macchina sono io.
0: Bravo.
1: E mi metto come sostegno, mi metto la musica del Tetris, così
0: sì.
1: Ogni buco riempio. ciao Kiss Kiss dalla Svizzera, Gian Matteo e Katia.
0: Ciao ragazzi,
2: buongiorno. Mi dispiace, a me mi tocca caricarla a me, perché ogni volta che mio marito carica la macchina,
0: che
2: poi
0: succede?
2: Mi tocca riscaricare,
0: ecco.
2: E ricaricarla,
0: ecco.
2: Perché di quello che magari abbiamo preparato, lui ci fa entrare la metà delle cose
0: ovviamente
2: che abbiamo preparato. Arrivo io e gli dico no, tiriamo tutto e la ricarico. Quindi lui ormai, quando c'è da caricare la macchina, mi fa vai sì, perché tanto come la carico io non ti va bene.
0: L'ingegnere non è mai contento, porca miseria, ma va via, oh via. Ragazzi, sono solidale con tutti coloro che si occupano di caricare la macchina, uomini o donne che siano. Lì che lì.

Berkeley. I Follow Rivers del 2012. Dalla musica dance invece vi riporto per quanto riguarda l'History Kiss indietro nel tempo al 1995. Allora, la storia di questa canzone è molto lunga, è stata incisa nel 1965 da Bob Dylan e poi i Rolling Stones dissero: ma perché non la facciamo anche noi questa canzone? Like a Rolling Stones. Tra l'altro, questa canzone diede il nome alla rivista Rolling Stones, che l'ha messa al primo posto delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Preparatevi, perché è davvero un capolavoro.

Grande canzone The Rolling Stones, Like a Rolling Stone, 1995. Le 10 in punto, buongiorno, good morning, kiss kiss. Speciale Ale Saturday con Max Giannini, solo Max Giannini, perché Max Vitale quando prende il via incomincia ad assentarsi e poi dopo lui fa il, come dire, fa il settaggio completo, capito? È il momento di giocare con caccia alla bufala, tra pochissimo memorizzate il numero 347 490 0042 per giocare, perché vi darà la possibilità di portarvi a casa dei gadget da mettere in valigia casomai. Cominciamo con i pinguini,

0: caccia alla bufala.
1: Non ve lo dico nemmeno, Carolina, la nostra mucca, la nostra bufala, cosa si porta via quando va in vacanza, mette tutto sul carro, me lo fa certe caricate, ragazzi, che bufalo veramente si imbestia, lo so. Allora, attenzione, perché adesso vi leggerò tre notizie che sono un po' dappertutto sui social, sui giornali, e una delle tre è una bufala, una fake news. Non vi lasciate ingannare dalla particolarità della notizia, che potrebbe sembrare incredibile, perché a volte è proprio così, cioè le notizie più normali sono le fake news e quelle più incredibili invece sono quelle vere. Comunque adesso ve le leggo il più veloce o la più veloce, quando vi darò il via vincerà i nostri gadget, e stamattina ce ne mettiamo un quintale, così li potete caricare in macchina e il vostro marito vi dirà: dove li metto tutti questi gadget, va bene? E allora partiamo con la notizia numero uno. Una donna britannica ha trovato un modo davvero insolito per tenere vicino a sé il suo cane Patch, morto dopo 20 anni passati assieme. E allora ha fatto mescolare una parte delle sue ceneri all'inchiostro utilizzato per un tatuaggio fatto con il suo nome. Grazie a questo stratagemma porterà per sempre con sé il suo amato animale. La storia ha commosso molti utenti sui social, pur suscitando anche qualche perplessità. Questa è la notizia numero uno. Notizia numero 2. Una gara molto curiosa si è tenuta a Londra lo scorso weekend. Un rally di passeggini. Circa 200 papà si sono sfidati in una corsa di 600 metri con i passeggini, con dentro i bambini. Attenzione. A vincere come più veloce di tutti è stato un papà di 31 anni, londinese, ma con origini tunisine. Il premio era un passeggino nuovo di zecca. Questa è la notizia numero 2. Notizia numero 3. Una donna di 37 anni in Brasile è riuscita a fingersi una ragazzina di 12 anni per oltre un anno. Ha convinto una famiglia ad accoglierla e ad avviare anche le pratiche per l'adozione. Per rendere credibile la sua storia, utilizzava una voce infantile e comportamenti da ragazzina. L'inganno è stato scoperto dopo ben 14 mesi e ovviamente la donna è stata anche arrestata e accusata di frode e falsa identità. Va bene? Allora, attenzione, qual è la bufala? Ancora non vi ho dato il via, fate partire i messaggi solo dopo il via. Qual è la bufala? Il tatuaggio del cane con il cane, la numero uno. La numero due, il passeggino più pazzo del mondo, la numero due. O la numero tre, la donna di 37 anni, la donna bimba, ecco, diciamo così. E allora, via, via. Allora, non vi lasciate ingannare, ripeto, dall'incredibilità di alcune notizie e nemmeno dalla normalità di altre, va bene? Allora via, 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina, la 1, la 2 o la 3?

0: La premiazione, vediamo chi è stato più veloce, ma anche più bravo. Non era facile stamattina, eh? Sentiamo un po' chi ha vinto. Giovanni, vero? Buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Da Giovanni, da dove?
1: Da Bresso, provincia di Milano.
0: Ah, sei alle porte di Milano. Bresso, com'è il tempo lì? Giusto per.
1: In questo momento è bello, a parte il nubifragio di questa notte.
0: È vero, c'è stato un nubifragio da quelle parti, anche importante. Vabbè,
1: sì,
0: si è rinfrescata un po' l'aria, vabbè.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, attenzione, attenzione, Giovanni, qual è la bufala? La numero uno, la due o la tre?
1: La numero 2.
0: Bravissima, figurati se facevano una gara con i passeggini con i bambini dentro, le mamme non li avrebbero nemmeno portati lì i bambini.
1: Ti credo.
0: Bravo, quindi hai azzeccato come dire. Presumo che tu sia un papà oppure sia sposato, no?
1: Sono sposato, sono un papà, ma i miei sono ormai grandi, non ci stanno più nel passeggino.
0: Però hai attraversato il fuoco delle raccomandazioni di tua moglie con l'educazione dei figli.
1: Assolutamente sì.
0: Senti, la fai tu, la carichi tu la macchina quando si va in vacanza o la caricavi tu?
1: La caricavo io, sì. Con molta difficoltà.
0: Con l'ingegnere
1: con
0: lì dietro.
1: Esatto.
0: Benvenuto nel club. Giovanni, un saluto, buon weekend, ok?
1: Grazie Max, anche a voi, un kiss a tutti.
0: Favoloso, vedi? Tutta la conferma. Intanto, visto che è arrivato il bel tempo e anche il weekend, Fred De Palma, Anitta, Emis Killa e la testa gira, eh?

Vamos, vamos! Muove, muove, ski, ski, ski! Che bella. Mi segnalo che è una delle canzoni più ballate nei raduni di chi ama la latinoamericana, anche se ci sono i gran classici, chi ama la latinoamericana, certo, va dietro questi pezzi nuovi, però c'ha i classici, va bene così. Allora, attenzione, a proposito sempre di bagagli e di vacanze, il problema con le valigie, come diceva una radioascoltatrice in apertura di Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday, non è quando si parte e si caricano le macchine o le valigie, ma anche quando si ritorna, perché quando si ritorna che fai? Non porti qualche cosa di particolare dal posto dove sei stato, che ne so, dei prodotti tipici enogastronomici oppure dei ricordini? Bisogna farlo anche per far girare l'economia. Però a volte ci sono delle persone che fanno delle cavolate, chiamiamole così per non chiamarle diversamente, allucinanti, come un passeggero austriaco. Poi noi abbiamo la nomea, no, di fare guai quando andiamo all'estero, perché pensiamo di essere padroni del mondo, non come gli Stati Uniti. Allora, un passeggero austriaco, partenza per Vienna, è stato fermato ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. Nel bagaglio a mano aveva nascosto 2 frammenti di stalattiti e 5 frammenti di quarzite di diverse dimensioni. È stato denunciato per distruzione e deterioramento di habitat di un sito protetto. Praticamente le aveva tirate fuori da una grotta che aveva visitato a Cala Gonnone, in provincia di Nuoro, praticamente da quelle parti lì. Soltanto che da imbecille non aveva contemplato il fatto che alla dogana ci sono delle persone che controllano i bagagli e riescono a capire, insomma, quando passano sotto i raggi X riescono a capire che cosa c'è nelle valigie. È stato fermato, è stato denunciato, ma io non lo so, proprio cose stupide, ma stupide. Non bisogna andare nei posti e prendere la roba che fa parte della natura, soprattutto se si va in una grotta, va bene? Oh.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Dai, scudo, non essere arrabbiato.

Fedeli al mio paese, questa è proprio la canzone che ci dà il là per parlare di questa cosa, che quando si va in vacanza da qualche parte, soprattutto c'è la cosiddetta ritornanza, che si torna al paese perché casomai è lì vicino al mare o semplicemente per ritrovare parenti, amici, mamma, papà, i nonni. Quando si ritorna via, soprattutto se si ritorna, che ne so, fuori Italia o al nord, però anche al nord c'è questa tradizione, si riportano tanti prodotti tipici locali, ma veramente scorte infinite, e la macchina si piega ancora se si va con la macchina. Allora, chi mi conosce sa che quando vado da qualche parte amo tantissimi magnetini, quelli che si attaccano sul frigorifero, ne faccio una collezione. Chi va all'estero mi vuole omaggiare, mi porta magnetini o con, che ne so, la Torre Eiffel piuttosto che Buckingham Palace o quant'altro. Però insomma anche i prodotti enogastronomici sono belli da riportare come ricordo da qualche parte a qualche amico. Anzi, un consiglio: quando andate in giro da qualche parte, fate girare un po' l'economia, comprate questi prodotti tipici enogastronomici del posto, ma cercate di comprarli nei negozi proprio del paese, non ai supermercati, così fate girare l'economia proprio del posto e l'anno prossimo vi accolgono ancora meglio. Anzi, ve lo domando: che cosa riportate dai vostri viaggi abitualmente? 347 490 0042. Io i magnetini, mia moglie spesso l'olio e il vino, e voi?

0: Dio Balight, perché no, anche quelli. Una volta c'erano le murine, si compravano le murine dove si andava. Sentiamo qualche messaggio, dai.
1: Ciao Max, sono Arianna da Venezia, anch'io faccio la collezione dei magneti.
0: Vedi?
1: Sono tutti appiccicati al lato del frigorifero, davanti.
0: Brava,
1: ma dappertutto. E poi quando andiamo via ci piace portarci a casa i prodotti locali.
0: Brava, vedi? Far girare l'economia così è bellissimo, perché
2: una cosa che portiamo a casa, che cosa portiamo a casa? I chili. Abbiamo mangiato come dei porcellini. Valgono comunque.
0: valgono e come? E poi c'è Gian Matteo che dice: ragazzi, io porto a casa i debiti, tantissimi debiti, nonostante i miei sforzi di regalarli ai miei amici, ai miei parenti, nessuno li gradisce. Ragazzi, debiti quando si va fuori, ma quando si va fuori, quando si va in vacanza, debiti. Arrivano gli Of Monsters and Men, Little Talks.

Too short. Ritorna Dito nella Piaga, anche lei protagonista dei nostri Kiss Kiss Away, con una canzone che è la sintesi perfetta di quelli che sono i businessmen moderni, va bene, quelli con il feedback, quelli così, quelli businessmen, New Kiss.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
3: Kiss, kiss.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Alex Warren, Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss, prima abbiamo sentito Dita nella piaga, che è stata protagonista del Kiss Kiss Way di Torino, grande successo della prima tappa, ma adesso la prossima fermata è Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, sbarca per questa due giorni fantastica, il 12 e il 13 giugno, in questa località bellissima della Campania. E nel primo giorno

È il momento dell'Historikiss, preparatevi perché stiamo per ascoltare una canzone che per la prima versione originaria fu pubblicata nel 1975 da Aerosmith e si intitolava What This Way. Poi un illuminato produttore, attenzione, Joy Perry, disse a Steven Tyler degli Aerosmith: ma perché non ne facciamo un crossover? Chiamarono i Run DMC, un gruppo hip hop, e venne fuori il capolavoro dei capolavori, 1986.

spettacolo. Walk This Way, grandi Aerosmith con i Run DMC, era il 1986. Che bella giornata, che bel fine settimana, che bel sabato. Tra poco, preparatevi perché metterò alla prova la vostra cultura generale. Giocheremo con il nostro nuovo gioco senza fare nomi. Tra poco vi spiegherò come funziona, però memorizzate il nostro numero, altrimenti non potete giocare. 347 490 0042. Sono contento che Radio Kiss Kiss sia la colonna sonora di questo sabato davvero fantastico, e allora godetevela. Madonna e Sabrina Carpenter. Yeah.

0: talk about.
1: Bring Your Love, questa era di Kiss Kiss. Allora, siete pronti a giocare con Senza Fare Nome? Ovunque voi siate in Italia, provateci. Io adesso metterò alla prova la vostra cultura generale. Adesso e nel prossimo intervento vi darò alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere contemporaneo, ma anche un personaggio del passato. Va bene? Allora, io ovviamente i primi indizi sono generici, sono anti-AI, cioè che uno va a vedere su Google e cerca le indicazioni. Appena vi sentite pronti, però, rispondete anche fin dai primi indizi. Il più veloce con la risposta giusta sarà premiato. Però attenzione, perché avrete soltanto una possibilità. Se sbagliate siete fuori, quindi se avete già dall'inizio con i primi indizi capito, altrimenti desistete e aspettate altri indizi, perché sennò non potete più partecipare. Allora, vi do i primi indizi. È una donna, non è italiana, attenzione, è molto legata al suo papà, tanto da definirlo la sua fonte di ispirazione. Da adolescente detestava il suo nome, ma non lo ha mai cambiato neanche con un nome d'arte. Questi sono i primi indizi e allora via 347 490 0042. Vediamo se qualcuno ha già capito di chi si tratta. Chiaramente il più veloce vincerà i nostri gadget. Non è facile, non è facile. Se non avete capito, non ve la tentate. Se avete capito invece, subito, vai, più veloce. Vediamo un po' chi la indovina. Stereophonics, Maybe Tomorrow.

Jazz Might, allora sono arrivati già tanti messaggi, non dico se avete indovinato oppure no, però adesso darò altre indicazioni. Quelli che hanno esitato fino ad ora, se adesso hanno l'illuminazione, mandino il messaggio. Allora, altri indizi. Attenzione, vi ho detto, è una donna, non è italiana, molto legata al suo papà, la sua fonte di ispirazione. Da adolescente detestava il suo nome, ma non lo ha mai cambiato. Altri indizi: è nata a Londra da una famiglia originaria dei Balcani, ha vinto numerosi premi musicali internazionali, quindi è una cantante, e in questi giorni è stata avvistata in Sicilia, precisamente a Palermo, per un motivo specifico. E allora, se avete capito di chi si tratta, via i messaggi!

0: Back to Friends. È il momento della premiazione di Senza fare nomi. Mamma mia, quanti hanno indovinato, però quanti hanno sbagliato. Insomma, le indicazioni non erano facilissime, però il più veloce, il più bravo è stato lui, Angelo. Buongiorno, Angelo.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Angelo, da dove?
1: Da Conversano, in provincia di Bari.
0: Da Conversano, sono doppiamente contento che tu ci stia ascoltando da questa ridente cittadina della Puglia, va bene?
1: Grazie, grazie, vi ascolto sempre.
0: Bravo Angelo, bravissimo. Senti, allora io ti metto la rullata in sottofondo perché ci devi dire chi è il personaggio di stamattina e tu l'hai indovinato veramente velocissimo. Sì. Il personaggio è?
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa! Dua Lipa, bravissimo, bravo, bravo. Sei un appassionato di Dua Lipa?
1: Sì, abbastanza, ascolto molte sue canzoni.
0: Ah beh, c'è la tua fidanzata lì accanto a te?
1: Sì, sta qui con me. Sì, sì, non è gelosa.
0: No, non dando gelosa. No. Angelo, no. Complimenti davvero e buon weekend, ok?
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie, grazie. Ciao, salutiamo chiaramente anche tutti coloro che hanno partecipato. Non era facile, però qualcuno ha mangiato la foglia subito. Grande cultura generale, dai.
2: Chi schissa te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chi schissa te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss, kiss.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Kiss, kiss.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss, kiss.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Yes, yes.
9: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss Kiss.

Domenica, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, prima abbiamo giocato a Senza fare nomi, veramente tantissimi hanno partecipato da ogni parte d'Italia, e abbiamo scelto come personaggio Dua Lipa. Dua Lipa perché? Perché è una delle artiste pop più influenti degli ultimi anni, è trasversale perché piace davvero a tutti, anche a Angelo e anche la fidanzata di Angelo che aveva lì accanto a sé, ma soprattutto perché nelle ultime ore è finito, è praticamente al centro del gossip internazionale perché si è appena sposata. Allora, che ha fatto? Si è sposata a Londra con rito civile e poi subito è venuta qui in Italia, a Palermo. Anzi, salutiamo tutti gli amici di Palermo, proprio del centro di Palermo, perché c'è una Palermo blindata proprio per questo evento. L'attore Callum Turner e il suo sposo hanno scelto la Sicilia, sono 3 giorni che sono lì dall'altro ieri, stanno facendo festini, sono addirittura in un hotel famosissimo dove una stanza costa 6.000 euro a notte, e poi sono arrivati, si chiama Villa Igea, e sono arrivati anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Elton John, Donatella Versace, insomma c'è tanta roba. E stasera faranno una festa esclusiva in una villa a Bagheria, che è una cosa fantastica, la villa del film Il Gattopardo, veramente. Anzi, amici di Palermo, se sapete qualche informazione, se l'avete vista, fatecelo sapere, perché è un evento che ha bloccato mezza Palermo, l'hanno blindata. Molti si sono lamentati giustamente, ma chi è sta Dua Lipa qua, là? Però grazie a lei il nome di Palermo sta girando in tutto il mondo e sicuramente incuriosirà tantissimi turisti, capisci a me, eh? Intanto, a proposito di cose particolari, arriva Tame Impala e Genie. La canzone si intitola Dracula.

Kiss. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, gli amici di Palermo, tanti che hanno visto insomma tutto quello che si sta creando per le strade, soprattutto il centro storico, la zona, il complesso monumentale di Sant'Anna è stato blindato, però qualcuno mi ha detto che stasera si sposteranno a Bagheria, in una villa Bagheria, per fare un'ulteriore festa, poi dopo vanno via, dopo 3 giorni, poi dopo è bello tutto, però poi sortire, stiamo parlando di Dua Lipa, che è stata protagonista anche del nostro gioco. Però tra poco, a proposito di matrimoni, parleremo delle date che sono importanti quanto il matrimonio stesso, perché la data del matrimonio, per tutti coloro che sono appassionati di numerologia, è importante se vuoi iniziare con il piglio giusto. Tra poco vi daremo qualche indicazione su delle date che i numerologi consigliano a coloro che sono in procinto di sposarsi, non subitissimo ma nei prossimi mesi, ecco, perché se scegliete la data giusta con il numero giusto, si comincia anche con il piede giusto.

attenzione, signore e signori, perché ritorna il vincitore del Festival di Sanremo e il quinto posto dell'Eurofestival, il nostro caro Sal Da Vinci, con una canzone che è una vera e propria poesia, anzi si intitola proprio Poesia, ed è il nostro New Kiss.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss Way! Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Kiss, Kiss.
11: Parti, e se ti cancellano il volo?
12: Tanto io parto con Boscolo.
13: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Kiss, Kiss.
15: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
15: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Kiss, Kiss. La musica più bella. La musica.

15:45, 45 del mattino di Good Morning Kiss Kiss. Molte persone mi hanno detto che ci sono delle personcine che hanno deciso di convolare a nozze proprio nella giornata di oggi. E per chi si sta sposando, sappiate che questa giornata è tradizionalmente dedicata all'amore, perché c'è il 6 che si ripete due volte, 06 06 2026, volendo anche tre volte. E il 6 tradizionalmente è il numero dell'amore, dell'armonia, della famiglia. Il fatto che si ripeta poi lo rende ancora più forte dal punto di vista simbolico. È un invito all'equilibrio, alla cura, all'unione. Insomma, tutti coloro che si stanno sposando in questa giornata hanno cominciato con il numero giusto. Un'altra data che i numerologi stanno consigliando, per esempio, è il 26 del giugno, il 26 prossimo, perché il 26 spesso viene legato come numero alla stabilità, alla responsabilità, alla costruzione, e quindi scegliere questa data significa mettere delle basi solide al matrimonio. Tra poco altri suggerimenti, ma adesso, signore e signori, se poi vi sposate non va per il verso giusto, c'è solo una cosa, il per

volevo capire, ma io volevo capire, io pensavo di avere un'altra ora davanti e poi il no, perché c'è Benny ora, vieni a lavorare, spazi ai giovani, dai. E invece il piccolo imperatore mi ha detto: guarda che siamo in sigla, ragazzi, è stata una puntata davvero bellissima, abbiamo giocato insieme, abbiamo ascoltato tante belle canzoni, abbiamo parlato di viaggi, di valigie e quant'altro, e chiudiamo con R.E.M. Losing My Religion dal 1991. Il mio appuntamento insieme anche al figlio il prodigo si rinnova lunedì dalle 9:30 e chissà a tutti.

0: con un solo iconico e fantastico, quello dei Ram dal 91 con Losing My Religion, il nostro History Kiss. Un saluto e un abbraccio a Max Giannini. Noi, prima di iniziare il solito appuntamento per le prossime tre ore con Metti un sabato a Kiss Kiss, andiamo in redazione per il giro di news con Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che fino al 12 giugno lo porterà anche a Barcellona, Montserrat e alle Isole Canarie. Accolto da Re Felipe, dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale, è previsto l'incontro con le autorità e la società civile. Nel pomeriggio visita presso un centro di assistenza sociale e possibile anche un breve incontro privato con alcune vittime di abusi da parte del clero. Poi in serata la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Tra gli appuntamenti più significativi di questa visita, il discorso che il Papa terrà lunedì al Parlamento spagnolo e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia mercoledì a Barcellona. Medio Oriente, al Kuwait è riaperto lo spazio aereo dopo lo stop per i missili iraniani in risposta all'attacco delle forze statunitensi che hanno distrutto alcune postazioni radar dello stretto di Hormuz a Goruk sull'isola di Keshm. Donald Trump esorta Teheran ad accettare l'accordo e pubblica sui social un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra la flotta dei Pasdaran affondata. Sono orgogliosi ma non hanno altra scelta, ha detto il presidente americano, i cui inviati Witkoff e Kushner si sono recati a Oak Ridge nel Tennessee per consultarsi con un team di esperti in trattamento dell'uranio. Il sito Axios riferisce che l'incontro sarebbe servito a preparare il terreno in vista di potenziali negoziati con l'Iran sul nucleare. Ucraina, 80 droni abbattuti sui cieli di San Pietroburgo dalla contraerea russa nel giorno di chiusura del forum economico che vede anche la partecipazione di Putin. 10 droni intercettati invece mentre si dirigevano verso Mosca, colpito un deposito di carburante nella regione di Krasnodar dove è scoppiato un incendio. Il calo delle forniture russe è più grave della crisi di Hormuz, afferma il numero uno della compagnia petrolifera Rosneft, Igor Sechin, che critica sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti. Con il loro atteggiamento alle sanzioni, afferma, rischiano di creare un disastro globale. Veniamo in Italia, niente rincaro dei carburanti per questo weekend fino al 4 luglio. Il governo ha infatti prorogato il taglio delle accise. La misura, in un nuovo decreto che secondo indiscrezioni dovrebbe rappresentare l'ultimo intervento per passare poi eventualmente ad altro tipo di sostegno contro gli aumenti dovuti alla crisi energetica. Il provvedimento prevede una riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina e poco meno di 10 centesimi per il gasolio, sfruttando il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. La cronaca, l'esplosione forse di una bombola di gas ha fatto crollare una palazzina di 2 piani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Recuperato il corpo senza vita di un 47enne, soccorsi 2 feriti, un ragazzo estratto vivo dalle macerie, proseguono le ricerche di una donna che risulta dispersa. Chiudiamo con lo sport, Formula 1, già alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nelle prove libere a Monte Carlo hanno brillato le Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno fatto segnare i migliori tempi delle 2 sessioni, ma la scuderia di Maranello è in apprensione per Frederic Vasseur. Il team principal è stato portato in ospedale per accertamenti e non sarà presente in pista, e dal paddock si apprende che non verranno fornite sul dirigente del cavallino ulteriori informazioni di carattere medico. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio e agli ultimi aggiornamenti raccontati con questa voce profonda. Grazie e buongiorno a Giovanni Imperatore Gioschi in regia, felice come una Pasqua direi, anche se la Pasqua è lontana. Io sono Benny, come sempre il sabato trascorriamo 3 ore insieme, qualora lo vogliate, chiaramente tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio, con Metti un sabato a Kiss Kiss. Tra poco una carrellata di fatti, video e personaggi più importanti di questa settimana che ci apprestiamo tra poco a chiudere. Settimana intensa con la musica più bella, quella di Gaia e Bossa Nostra.

delicata questa Peaches di Justin Bieber. Prima ancora Me Gustas Tu di Manu Chao e Gaia con Bossa Nostra. Questa è la tripletta di mezzogiorno di Radio Kiss Kiss. Buon sabato 6 giugno a tutti da Benny. Metti un sabato a Kiss Kiss in questa prima parte con un recap di quello che è successo in settimana partendo dal 2 giugno. L'ultima parata per Briciola. Si è parlato tanto di Briciola, la mascotte dell'Arma dei Carabinieri che va in pensione dopo 13 anni di onorato e canino servizio. La piccola cagnolina è entrata nella famiglia della fanfara del 4 reggimento Carabinieri a cavallo nel 2014. Ha vissuto nella caserma Tor di Quinto a Roma, dove è cresciuta circondata anche da cavalli. Lei non ha paura dei cavalli, e già questo è assolutamente un fatto. E Briciola adesso verrà adottata da un carabiniere affezionato che la adotterà, quindi, perché molti si sono chiesti: ma che fine fa adesso Briciola che va in pensione? Andrà in una famiglia di un carabiniere che se ne prenderà cura, mentre il suo posto verrà preso da un altro esemplare non di razza. Questo è il requisito essenziale, perché dovrà essere un dono come lo è stata lei, deve essere femmina meticcia e soprattutto, cosa essenziale, non deve aver paura dei cavalli, perché altrimenti non può vivere, insomma, insieme e circondata dai cavalli. Flamenco Paranoia, vamos amigos. Olé.

flamenco. Hey, paranoia, con la voce inconfondibile ormai quella di Samurai J, voce inconfondibile anche e suono soprattutto inconfondibile quello dei Metallica. E Metallica mercoledì hanno suonato a Bologna in quella che è l'unica tappa italiana del loro nuovo tour, e spesso i Metallica omaggiano il paese in cui vanno a suonare con una cover di una popolare canzone reinterpretata chiaramente in chiave metal, canzone del posto in cui sono in quel momento dal vivo. Anche in Italia altre volte l'hanno fatto, nel 2018 hanno interpretato C'è chi dice no di Vasco Rossi, e lì ci siamo anche come sonorità non molto distanti dalle loro. Nel 2024 Acidu dei Prozac più. Nel corso della serata di mercoledì hanno fatto invece una cover in stile metal della sigla italiana di un cartone animato che è arrivato in Italia nell'87 e ha appassionato intere generazioni, ovvero Ken il Guerriero, ecco, composta nell'87 da Claudio Maioli, e il pubblico è andato in visibilio. È davvero una cosa meravigliosa, perché sentire proprio quel sound heavy metal e quella voce cantare mai mai scorderai l'attimo la terra che tremò.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss. Hey!
1: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
5: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Kiss, kiss.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.

Ma a mezzogiorno e 25, buon sabato 6 giugno a tutti da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss, nella musica più bella anche i Rama. E tra le notizie della settimana, non possiamo non citare questa, che è la notizia che è stata tra le più commentate in assoluto. Siamo in autostrada, il tratto è quello della 3 tra Napoli e Salerno, tra i caselli di Castellammare e Torre Annunziata c'è una macchina che viaggia ovviamente contromano, quindi tante segnalazioni di automobilisti che scansano, schivano quest'auto che procede contromano, allertano chiaramente la polizia stradale che arriva sul posto e dice: chi mi troverò dentro questa macchina? Qualche persona su di giri? Qualcuno un po' ubriaco? No, c'è una suora che era anche abbastanza impanicata, si è fermata e ha dichiarato anche agli agenti: mi sono distratta perché stavo ascoltando il rosario alla radio. Ragazzi, signori, noi non reciteremo il rosario, quindi, e vi chiediamo anche di prestare molta attenzione, perché ecco, anche la radio può essere un elemento di distrazione, però si sono sprecate poi le battute, cioè che cosa potremmo dire per sintetizzare questa notizia? Tragedia evitata per miracolo, vabbè che le vie del Signore sono infinite, ma bisogna seguire la retta via, ma potremmo

0: Coloco, pazza, anche questa suora che imbocca l'autostrada nella direzione opposta e ascoltava il rosario alla radio, distratta dal rosario. Ecco, voi invece ascoltatori di Kiss Kiss non siete distratti dalla musica più bella che anzi vi accompagna nel viaggio. Sentiamo, ecco, una riflessione di un ascoltatore, una battuta su questa storia. Andiamo.
1: Ragazzi, per quella suora che procede contromano si potrà anche dire come battuta: per quelli che ti suonano, ti fanno i fari, gli abbaglianti,
2: sì,
1: non ti curare.

la stessa Malika Ayane ha definito questa canzone come una finta canzone allegro, perché c'è un ritmo spensierato, sonorità estive, mentre il testo riflette sulla felicità imposta dall'esterno, quasi come se fosse un obbligo e spesso diventa una trappola. La sua nuova canzone

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss Kiss.
4: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
6: Kiss Kiss.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Yes, yes.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

di Radio Kiss Kiss, ecco, dalla suora contromano al Papa Prevost, così chiudiamo questo cerchio molto alto in questo sabato 6 giugno. Ricordate, qualche settimana fa Papa Prevost raccontò dell'episodio in cui chiamò la sua banca in America per chiudere il conto, e quando disse che era Papa Leone XIV, dall'altro lato le chiusero il telefono in faccia per dire sì, vabbè, io sono la regina Elisabetta. In ogni caso è accaduto che il tesoriere dello stato dell'Illinois è arrivato nella città del Vaticano e dopo l'udienza in settimana ha consegnato proprio a mano a Papa Leone XIV questa somma di un conto PayPal che lui aveva aperto in America e che non può più utilizzare. E il Papa sorridente, insomma, perché si è mostrato molto sorpreso, ovviamente ha ritirato questo documento, l'ha passato al segretario che era accanto a lui. Questo sapete quanto c'era su sto conto? Un rimborso che cambia proprio la vita, direi. $8.65. Vabbè, però insomma bisogna essere preciso. Ogni debito va saldato. Poi, come si dice, no? A pagare e a morire c'è sempre tempo. Amen.

0: Santa.
1: Sembra quasi fatta apposta, dalla suora contromano al Papa Prevost a Santa, che è la nuova canzone dei due Luca, LDA e H7, 12:53 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. A Bar Song, il pezzo di Shabusi.
2: Ma

belli di sempre è Supernatural di Carlos Santana. Da questo meraviglioso album estrapoliamo i nostri History Kiss, che è un esempio perfetto di musica Latin Rock e musica messicana, perché il brano è stato scritto e cantato da Ferrol Vera, leader del gruppo messicano Maná, e impreziosito ovviamente dagli assoli di chitarra di Mr. Carlos Santana. Ai Latin Grammy Awards del 2000 vinsero due premi: miglior registrazione e miglior performance rock di un duo. Divenne una hit internazionale quando il cuore trafitto da una spina, cioè il coro.

Corazon Espinado. Non si può interrompere l'assolo di chitarra di Mr. Carlos Santana, anche se lo sto facendo in questo momento, mi inginocchio e chiedo a tutti voi umilmente scusa. Perché interrompere queste cose quasi sacre è davvero delittuoso, anche perché poi quando assistiamo e ascoltiamo cose del genere ci viene sempre voglia di dire: ma perché non ho imparato a suonare la chitarra? Quanto vorrei saper fare io queste cose, un po' come quando vedi un ballerino volteggiare e dici: avrei potuto anch'io far quello. Insomma, quando si assiste a qualcosa di meraviglioso viene voglia di contemplarlo e magari anche di emularlo. 13 un minuto, questa è Radio Kiss Kiss, io sono Benny, saremo insieme fino alle 15 con Metti un sabato a Kiss Kiss. Si viaggia, si vola, ci sono cose che danno molto fastidio agli italiani. Tra poco partiremo proprio da qui.

Skin con Supermodel, il nostro, la nostra tripletta si chiude così le 13:10 sabato 6 giugno. Ho preannunciato che in questa seconda parte avremmo toccato argomento viaggi aerei, ma più che altro per capire cosa odiano gli italiani, perché poi viaggiare vuol dire condividere delle ore con altre persone in uno spazio comunque ristretto. Ci sono cose che detestiamo del prossimo, tipo gli applausi al termine del volo, quando l'aereo atterra e, come direbbe De Sica, una cafonata pazzesca proprio. Al quarto posto i viaggiatori che si alzano prima che sia consentito, perché c'è sempre il più furbo che si alza subito perché deve scendere per primo, quelli che impiegano invece molto tempo per sistemare il bagaglio a mano invece all'arrivo, quindi perdono 10 ore per alzare un trolley e bloccano la fila. Al secondo posto i passeggeri che reclinano improvvisamente il sedile senza avvisare e avvertire chi sta dietro e ti ritrovi praticamente la testa di una persona addosso. Ma c'è un elemento che unisce tutti i viaggiatori italiani, è la cosa più odiata se si parla di volo, ed è gli odori. Le persone che si lavano poco e male ed emanano quel profumino che, se il volo magari anche lungo, dà molto fastidio.

Bam Bam Bambina, la nuova canzone di Elettra Lamborghini. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss si parla di voli e abbiamo raccontato prima le 5 cose più detestate dai viaggiatori italiani. C'è da dire però che il traffico aereo italiano sta vivendo un periodo bello di crescita, di espansione, di record. Quasi 230 milioni di passeggeri, c'è un più 5% rispetto all'anno scorso. Ma a proposito di voli nazionali, attenzione che vi tiro in ballo. Secondo i dati ufficiali dell'ENAC, qual è il volo più prenotato in Italia? Cioè qual è la tratta italiana con il maggior numero di passeggeri secondo voi? 347 490 0042.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Yes, yes.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.

0: to You con Another Fit 54 Ultra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevamo che gli aeroporti italiani hanno registrato numeri esorbitanti, 230 milioni di passeggeri, c'è una crescita rispetto agli anni scorsi, ma qual è la tratta italiana con il maggior numero di passeggeri? Io ho sbagliato, che mi sono fatto sta domanda anch'io e ho commesso anche un errore. Floriano scrive la Napoli-Milano, non è quella. Francesco da Bologna scrive Milano-Roma, non è neanche Milano-Roma. Giovanna scrive Palermo-Roma, non è quella ma è sul podio, posso dire, al terzo posto la Palermo-Roma.
1: Qual è il volo più prenotato? Pisa-Lamezia Terme, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, mi dispiace deludere il vostro entusiasmo, non è neanche Pisa-Lamezia Terme ma ne è un altro. Vediamo se qualcuno lo porta a casa, ecco, con un WhatsApp o messaggio vocale, perché noi amiamo anche ascoltare la vostra voce con la tratta più prenotata in Italia, al 347 490 0042.

0: Insieme a Spyro con Material Lover. 13:30. Allora, qual è questa tratta più frequentata e più gettonata, tratta italiana? E si parla di voli, raffica carrellata di messaggi vocali. Olè!
1: È Napoli-Milano, Milano-Napoli.
0: No.
2: La tratta più frequentata è Bari, dove ci sono io, Milano.
0: No, neanche questa.
3: Ciao, buongiorno. Secondo me è Roma-Venezia.
0: No.
4: Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno.
4: La tratta più prenotata è la Roma Fiumicino Catania.
5: Ciao Radio Kiss, Angelo da Parma.
0: Ciao.
5: Secondo me è il Roma Catania o il Catania Roma, ma potrebbe essere la stessa cosa. Ciao.
0: La corretta è la prima che hai detto. La tratta aerea più trafficata e con il maggior numero di passeggeri, se si parla di tratte italiane, è Roma Fiumicino Catania Fontanarossa. Ci sono 2 milioni di viaggiatori l'anno, ovviamente, che vanno anche nell'altra direzione, chiaramente, quindi è il volo, 35 voli al giorno, è quello più trafficato e anche quello più gettonato. Roma, Fiumicino, Catania. Poi la cosa bella è, una volta che tu arrivi, atterri a Catania Fontanarossa, hai l'imbarazzo e la scelta, perché lì devi decidere: mangio subito un arancino, un cannolo o una cassata? Mizzica!

Perché scegliere, scrive qualcuno. Avete ragione, appena arrivati a Catania, prima un pranzo con un paio di arancini, poi in cannolo, cassate, e poi ci si va a riposare in un sei motel. Detto questo, c'è anche la novità di Noemi, che peraltro è in tour col Noemi Live 2026. Noemi che sarà anche nostra ospite a Bella Domizia nella prossima tappa del Kiss Kiss Way. Ne parleremo nel dettaglio tra qualche istante. La sua nuova canzone, Tu cosa fai questa sera?

0: guardi mai più. Tu cosa fai questa sera? Il nostro New Kiss di Noemi. Sole caldo, temperature alte o no? Insomma, che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo il meteo.it con la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, tuttavia non ancora granitica. Nel pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Aprealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica, nubi sparse altrove. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto su tutti i settori, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 23 e 28 gradi al nord, tra 24 e 28 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss. So

inizio. Easy to fall in love, la voce è quella di Olivia Dean. 13:44 su Radio Kiss Kiss. Tra le persone che ci ascoltano ci sono chiaramente persone che sono in vacanza, e tra le persone che sono in vacanza ci sono persone che già sono in spiaggia. Dico già perché per me è un lontano ricordo, è risalente al 2025, quindi davvero devo rivegliare quanto prima. C'è una famiglia intera in vacanza in Toscana, sintonizzati chiaramente tutti con Radio Kiss Kiss, fate cosa buona e giusta. Con loro c'è anche Mango. Ora il discorso è che non si è aperta la foto prima, quindi arriva sto messaggio con la scritta Mango in spiaggia. Il pensiero è al frutto, cioè stanno mangiando mango in spiaggia, che ci sta. Invece Mango è il nome di un felino, di un gatto meraviglioso che è in spiaggia con tanto di cravatta. Cioè lui è così comodamente, guarda in camera con questa cravatta davvero di un'eleganza straordinaria, e quindi insomma salutiamo anche il felino Mango, anche lui sintonizzato su Radio Kiss Kiss. Peraltro poi in questo 6 giugno toccheremo tra poco anche l'argomento naturisti, perché oggi ricorre proprio la giornata mondiale del naturismo.

Francesco Gabbani, poco ma sicuro protagonista di questa estate con la sua ultima canzone appena ascoltata su Radio Kiss Kiss Summer Funk. Chissà se sarà protagonista anche del prossimo Sanremo, dato che De Martino ha ufficializzato, Stefano De Martino, qualche ora fa le date ufficiali del Sanremo 2027. Inizierà il 16 febbraio e terminerà con la finale sabato 20 febbraio. Quindi 16-20 febbraio 2027 il prossimo festival della canzone italiana. È un festival che però non si ferma mai, un po' come la musica di Radio Kiss Kiss. In questo caso Jane che omaggia Makeba, Miriam Makeba, una celebre cantante e attivista sudamericana, e lo fa così.

con questo pezzone dei Tall Talk. Peraltro il frontman e autore del brano, Mark Hollis, ha rivelato che la canzone è stata interamente ispirata da un libro, traduco già in italiano, L'uomo dei dadi. Questo romanzo racconta di uno psichiatra che inizia a prendere ogni decisione della sua vita affidandosi esclusivamente al lancio di un dado, tutto in mano al destino. C'è un po' di eccitazione nel fare questo, ma anche la frustrazione di vivere una vita governata esclusivamente dal caso. Simbolo

Jan Goduto con un pezzo di storia della musica, quella dei Tall Talk dal 84 con Such a Shame. Le 14 in punto di questo sabato 6 giugno, buon pomeriggio a tutti da Benny, questa è Radio Kiss Kiss, ultima ora di Metti un sabato a Kiss Kiss, che apriamo sempre rigorosamente con una rubrica dell'Happy Birthday, cioè se ci sono compleanni, anniversari, onomastici, ricorrenze che vanno festeggiate e celebrate anche alla radio, fate pure al 347 490 0042 e qui la festa, e faremo festa insieme ovviamente con la musica più bella, quella non manca mai, Taylor Swift, Daniele Silvestri, ma subito Drop Dead con la voce di Olivia Rodrigo.

altro che anti-hero, come canta Taylor Swift, è appena comparso uno Stefano Piccirillo in uno stile meraviglioso, camicia di lino bianca, davvero un eroe dei due mondi, sembra quasi. 14:11, metti un sabato a Kiss Kiss con compleanni. C'è qualcuno che festeggia in questo 6 giugno? Sicuramente Björn Borg, che festeggia i 70 anni oggi, leggenda del tennis svedese ma internazionale, ribattezzato Iceman per l'iconico sangue freddo, per il rovescio a due mani, ma soprattutto per il fatto di essersi ritirato a sorpresa a soli 26 anni. Vita tormentata, insomma, bella densa sia in campo ma anche nelle vicende extracampo, con 4 anni di matrimonio incluso con la nostra Loredana Bertè. Fu un evento all'epoca con pochissimi invitati, tipo 15 persone, per evitare l'assalto dei paparazzi, e durato peraltro pochi anni. Si è concluso ufficialmente nel 92. E a proposito di tennis, domani non dimenticate l'appuntamento alle 15, la finale del Roland Garros.

0: cattive abitudini. La voce è quella di Mace con Salmo e Colapesce. A proposito di persone che festeggiano cose, sentiamo Oriana cosa festeggia. Ecco chi arriva.
1: Buongiorno, a io te. Vorrei fare i compleanni, gli auguri di compleanno a mia figlia che compie 32 anni e oggi, e una settimana fa ha comprato insieme al suo compagno la sua prima casa.
0: Doppi.
1: E gli auguri sono doppi.
0: Eh certo, certo, certo. Si festeggia anche con una bella cenetta per inaugurare casetta nuova. Festeggia anche Charles Leclerc il rinnovo di contratto, perché anche i rinnovi contrattuali vanno chiaramente festeggiati. La Ferrari conferma, insomma, un prolungamento dell'accordo con il pilota monegasco, che continuerà ad essere protagonista. Non si sa la durata di questo nuovo accordo, ma insomma è confermato che Leclerc resta uno dei punti di riferimento del progetto della Ferrari, e lui ha celebrato questo prolungamento con un messaggio: here to stay, qui per restare. Peraltro lui dice: è la squadra che ho amato da sempre, di cui ho sognato di far parte sin da quando ero bambino, quindi continuerò a dare tutto me stesso per riportare la scuderia dove merita, ovvero al vertice. E nelle terze prove libere del Gran Premio di Monaco è al secondo posto Leclerc dietro Antonelli, quindi speriamo bene. La gara partirà domani alle ore 15. È domenica ricca di eventi, a domani.

0: Chissà te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chissà te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Kiss.
0: Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Way. Il tour di Radio Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss.
15: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
16: Kiss.

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari alle 14:27 è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. 6 giugno, che è la giornata mondiale del naturismo. Avevo già fatto riferimento nelle ore precedenti. In tutto il mondo si organizzano eventi, giornate, porte aperte, tutto, insomma, nature, raduni per promuovere questo stile di vita basato sul rispetto dell'ambiente, sull'armonia con la natura. Ora non so se all'ascolto c'è qualche praticante del naturismo che hanno dei valori condivisi molto importanti. Io mi sono documentato per capire bene, sono 500.000 in Italia, dobbiamo dire, quindi un movimento anche in forte espansione. La nudità azzera le differenze sociali legate all'abbigliamento e allo status, quindi c'è questo rispetto reciproco, l'ho detta quasi all'Oriental Way. Poi rispetto per l'ambiente, c'è una forte attenzione alla tutela della natura e all'ecologia, e poi l'accettazione del corpo. E questo è un problema per cui io non potrei mai essere un naturista, che io non accetto il mio corpo. Se guardassi allo specchio anche adesso mi verrebbe lo schifo. In ogni caso, superamento degli stereotipi estetici per favorire l'autostima. C'è anche un motto che abbina tutti i naturisti d'Italia: naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, con lo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente. Quindi sicuramente i naturisti avranno modo, tempo e spazio per festeggiare la giornata mondiale in questo 6 giugno, anche perché ci sono tante spiagge e tanti campeggi naturisti in Italia.

Many Me, la voce inconfondibile e quella di Benson Boone nella musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. In questo 6 giugno, giornata mondiale del naturismo, tra chi lo pratica ed è un movimento, come dicevamo, anche in forte crescita di persone che vogliono stare proprio a contatto con la natura, azzerare le differenze, quindi vanno in spiaggia, campeggi, comunque strutture attrezzate in completa nudità. Ci sono tante spiagge autorizzate perché c'è anche una federazione naturista italiana che è la FENAIT, e c'è ad esempio il Nido dell'Aquilo a San Vincenzo Livorno, nel parco naturale di Rimigliano, che è una delle aree più famose e frequentate. Io non ci sono mai stato, regia, ecco, presenza maschile, niente, neanche tu, benissimo. Lido di Dante, e siamo a Ravenna, spiaggia della Bassona, oppure c'è la Lido Punta Le Morge a Chieti, a Capacotta, ad Ostia, la spiaggia del Troncone, Marina di Camerota, anche Marianelli, noto, in Sicilia, tante spiagge naturali.

Attenzione che c'è un interessante new kiss del duo di producer Mac and Cremont con le influenze funk di Serena Brancale e dei Colors, mette tutti di buon umore, notti d'estate, club, mare, libertà, tutto però con il mito di Napoli. Il loro new kiss si intitola

0: Serena Brancale e The Colors, questo è il nostro New Kiss, la loro ultima nuova canzone. Peraltro, a proposito di canzoni live, ecco, il 2025 è stato un anno record per i live. La musica dal vivo in Italia ha superato per la prima volta il miliardo di euro di spesa del pubblico. Assoconcerti dice che ci sono stati oltre 40.000 spettacoli live, oltre 26 milioni di spettatori ad assistere a questi spettacoli, con una spesa complessiva che sfora il miliardo di euro. Ed è bello perché la musica dal vivo garantisce tante cose, il godimento, e emozioni, e soprattutto va a spingersi anche nei piccoli centri, quindi crea aggregazione e partecipazione dalle grandi città ai piccoli centri. Qualcuno dice: beh, i biglietti costano un po' troppo. Assoconcerti dice: la media di un biglietto per uno spettacolo live in Italia si aggira intorno ai 45-46 euro, considerando che ci sono decine di migliaia di ore lavorative della manovalanza, quindi è tutto ampiamente giustificato. Però se volete godere di uno spettacolo live a costo zero, ho una soluzione per voi e ve ne parlo tra poco.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss, kiss.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Kiss, kiss.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
18: Kiss, kiss.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family...
21: Ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
22: Kiss, kiss.

The Bosa con Magnetic alle 14.47, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Per quelli che vorrei assistere a un bellissimo evento live ma non voglio spendere questo prezzo medio che abbiamo detto in Italia per un concerto di 45 euro, la soluzione per voi, perché il tour di Radio Kiss Kiss continua sabato 13 giugno a Bedomizia presso l'Arena dei Pini. Ci sarà un cast pazzesco, tra questi Baby K, Elettra Lamborghini, Samurai J, Noemi, Malika Yan, Bambole di Pezza, Eddie Brock e tanti altri ancora. Biglietti sono gratuiti, dovete soltanto andare adesso sul nostro sito ufficiale che è kisskiss.it per prenotare il vostro biglietto gratuito per lo show, ripeto, del 13 giugno, quindi di sabato prossimo, all'Arena dei Pini di Bedomizia, provincia di Caserta. Posti limitati, ma l'ingresso è completamente gratuito, quindi andate adesso sul nostro sito kisskiss.it per portare a casa il vostro biglietto e prendere parte al Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

Sa, prima di salutarci, gli History Kiss, che è una pietra miliare della musica anni 80, peraltro ino alla seduzione con un riff celebre, tanto da essere utilizzato anche poi da tanti artisti. Non ultima la neosposina Dua Lipa in Break My Heart. Siamo al 1987 con gli In Excess e Need You Tonight. Però vi presento Stefano Piccirillo, prontissimo, davvero oggi sembra stile moda mare caprese, davvero di un'eleganza, di una classe enorme. Tre ore con la sua voce, io tu e il weekend. Ringrazio e saluto Max in regia. Noi ci sentiamo domani tra le 3.

0: In Excess, Michael Hutchins.
1: 3 del pomeriggio. Vi immagino belli sul lettino ad ascoltare Radio Kiss Kiss, abbronzati, primo sole o secondo, terzo, quarto, o comunque alle prese con il vostro viaggio pendolari del sabato, semplicemente senza fare assolutamente niente, salutando la categoria, il team, lavoratori, tutti insieme appassionatamente per fare io, tu e il weekend, le passioni del fine settimana. Un bacio al mio amico Benny che torna domani alle 13 con Non è domenica senza Kiss Kiss. Io gli ho suggerito una rubrica colloqui, poi lui ve lo spoilerà. Ciao amici.

What About Us che sta e noi quando parliamo di noi due. Io sono pronta, dice, ti aspetto al varco, io e te dobbiamo parlare. Questa è la sintesi di una canzone magnifica che fa parte della musica più bella di Radio Kiss Kiss, sabato pomeriggio, dove siete con una foto, un video piazzato sul nostro WhatsApp al 347 490 0042, e la dura e antica legge del conduttore radiofonico che quando apre il programma e dice: oh, siete tutti al mare, lettino, cioè, Stefano, sono a Pesco Pagano, sto lavorando, Stefano, sono a Minturno, sto lavorando, è un grande classico, devo dire, che non si smentisce mai. In corso di svolgimento anche la gara sprint per la MotoGP, un super Mar Marquez, ma va che novità, con un super giro a 10 giri alla fine. Infatti il tante volte campione del mondo della top class è avanti a Pedro Acosta e al nostro Bezzecchi, che difende la terza posizione nella sprint. Un weekend dedicato ai motori, niente niente male, e fate buon viaggio. Fulminacci, questa è Maledetta.

proposito di elettrodomestici, bello fotografato da Alessandro e Stefano, altro che lettino al mare, che saluto con i ragazzi di Bra, siamo in provincia di Cuneo in questo momento. E poi chi panifica, davvero sembra un martedì, non un sabato pomeriggio per voi, al 347 490 00 42. Parleremo anche di calciomercato, ci sono un po' di novità. Ieri sera abbiamo accennato ai calendari, sono stati già realizzati i calendari della Serie A 2026-2027, ci torneremo per qualche istante. Intanto Chiesa vuole tornare in Italia dopo aver giocato pochissimo con il Liverpool. Italiano è il nuovo allenatore del Beşiktaş in Turchia, Turchia sempre più italiana sotto l'aspetto anche del desiderio non solo di calciatori che giocano in Serie A e che volentieri verrebbero poi importati in Turchia calcisticamente parlando, ma anche per gli allenatori, con Vincenzo Italiano che quindi è ufficialmente nuovo allenatore della squadra turca. E vi terremo costantemente aggiornati, perché forse la parte più bella della stagione per un appassionato di calcio, sognare, cioè l'acquisto giusto, le previsioni, i sogni, le aspettative, i desideri sotto l'ombrellone, no, al lavoro, come abbiamo visto per gli ascoltatori di YouTube il weekend. Ora già T-Ranks.

0: gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Prossima fermata, Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss Kiss.

E ci siamo, quando suoneremo domani questa canzone ci staremo sempre più dentro, caro il mio Safe. La musica più bella e anche i tempi e anche la differenza di vivere la prima parte di un sabato pomeriggio in giro per l'Italia. Prima ho salutato i ragazzi di Bra in provincia di Cuneo che stanno lavorando all'interno di un negozio aperto a quest'ora. Vai a Lecce, ad esempio, a quest'ora, dove tutto è silente, c'è chi preferisce fare la pausa, ci sono alcune città cittadine, non devi disturbare nessuno tra le 14:30 e le 4 del pomeriggio, soprattutto d'estate, quando senti cicale, grilli, chi più ne ha più ne metta, mentre magari c'è un'operatività molto forte per gli amici di Cuneo, tutti accomunati da Radio Kiss Kiss. A proposito di bassa o alta velocità nello stress o non stress di vivere il sabato lavorativo, è in corso di costruzione il famoso treno tra Tokyo e Osaka, che percorre quella lunghezza in appena un'ora, cioè 500 chilometri all'ora. Pensa te, qui in Italia a Roma-Milano ci metteresti 60 minuti, Milano-Genova in un quarto d'ora. Solitamente un treno a alta velocità qui raggiunge i 300 chilometri orari. Qui stiamo parlando del Maglev, l'abbreviazione di levitazione magnetica. È un treno che non poggia sui binari, senti un po' volare il convoglio, infatti viene sollevato di circa 10 centimetri grazie a campi magnetici generati da magneti superconduttori e bobine installate lungo il tracciato, hai capito? Quindi il tempo di sederti. Ciao, buongiorno, come va? Così al dirimpettaio, tutto a posto, prossima fermata e via, e si scende chissà quando qui in Italia. Intanto c'è Iman.

facci questa cortesia. Adesso abbiamo cominciato questo trend, sono in corso di svolgimento i festeggiamenti per le nozze di Dua Lipa in quel di Bagheria. Intanto a Brindisi c'è un mare bellissimo, l'arcobaleno dell'acqua, io lo definisco, quello che ci ha presentato Emiliano, che è proprio lì con i piedi tra rocce e acqua trasparente, prima il verde, poi l'azzurro celeste per passare al blu più intenso, l'arcobaleno più bello e desiderato del mondo. Un po' di immagini, oltre che dai posti di lavoro, quando il conduttore dice: oh, siete tutti al mare, patapam, invece qualcuno al mare, vedi che porta Radio Kiss Kiss. Si è chiusa anche la gara sprint in Ungheria per il motociclismo, vince Mar Marquez, secondo Pedro Acosta, terzo il nostro Bezzecchi. Domani c'è la gara lunga e a partire dalle 4 del pomeriggio, invece dalle 2 alle 4 ruote, col circuito del Principato di Monaco, che è assolutamente suggestivo. Sei mai stato a Monte Carlo e hai provato a fare il circuito, cioè che è un circuito cittadino, puoi andare a 30 all'ora, però ti renderai conto, io l'ho fatto una volta, lo fai come se fosse al contrario. In realtà, quando c'è il Gran Premio, la viabilità viene sconvolta al contrario e le automobili, le vetture della Formula 1, insomma le fuoriserie, vanno lì come se fossero contromano nella viabilità ordinaria della giornata, della quotidianità. Quindi insomma, se provi a fare il giretto dirai: ma questa è la curva del tabaccaio, ma non era al contrario che dovevo farla. Capita così in quasi tutti i Gran Premi di Formula 1, qualifiche che scattano alle 4 del pomeriggio. Tra poco c'è il New Kiss, intanto ancora buon appetito, ci mancherebbe.

0: quando Katy Perry dormiva sonni tranquilli nel 2017 prima che arrivasse Taylor Swift. Adesso gira per casa Katy Perry, fa ce la fa più, troppa concorrenza ragazzi. Torna da Desenzano del Garda Mr. Rain, la nuova è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.
15: Kiss Kiss.
2: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Tu hai capito che intorno a Ferragosto di quest'estate lei entra nei 67 anni, Madonna, e sta sulla terrazza di Times Square, va a volare e poi presenta dei reel ogni mattina sul suo account piuttosto scatenati, tant'è che Sabrina Carpenter si è sentita un po' vecchia. C'è stato questo scambio. Madonna, dice Sabrina Carpenter, date Keep Calm, please. Si doveva chiamare questa canzone in realtà Bring Your Love. Madonna prontissima con il suo Confession on a Dance Floor, l'ennesimo volume che va a celebrare una carriera con tanto di inediti. Stavo pensando a tutti quelli che ieri sono stati a Parigi partendo dall'Italia per vedere la finale che è annunciata del derby italiano. Stiamo parlando Arnaldi Cobolli. Non si è giocata, Cobolli passa appunto in finale a Roland Garros, ma fortunatamente tutti saranno rimasti.

nera di pop latino, dove mette dentro salsa, merengue, bachata, un pizzico di pop e poi lo definisce urban. È un po' lo stile, ci sono due team di artisti italiani fondamentalmente, quelli che seguono la melodia, il pop più autentico, e quelli che fanno girare la testa e si divertono. Rag Bone Man Human, tra poco ritroveremo anche l'istoricchia.

succede, caro Reggaeton Man? Qualche volta si sbaglia e si dice siamo solo esseri umani, ma la bellezza è anche dire siamo esseri umani quando facciamo delle cose molto belle, ritenute dagli altri speciali, però tu vola basso, tranquillo, mantieni questo tono. Ti porto invece all'allegria di Mike Oldfield, uno dei più grandi musicisti, produttori e arrangiatori di musica dell'intera era moderna. Fece la colonna sonora e l'Esorcista, fece Tubular Bells e poi la svolta pop felice con la voce di Maggie Reilly, estate 83, ricorderai Moonlight Shadow.

Ma tu ce l'hai il 45 giri di Mike Oldfield con la voce di Maggie Reilly, la storia di Radio Kiss Kiss, History Moonlight Shadow. Radio Kiss Kiss. Pubblicato nel 1983, arrivò un ragazzino poco più che bambino, Stefano Piccirillo, alla sua prima emittente radiofonica, quale primo disco mi diedero ad annunciare proprio questa, che mi ricorda sempre il primo annuncio, con una voce sgraziatissima, con una dizione inesistente. Era una roba, quando non ti puoi ascoltare, ma l'inizio poi di un grande amore, di una grande passione che molti di voi conoscono a memoria. Facciamo infatti insieme, io, tu e il weekend, fino alle ore 18 devo fare i complimenti ai ragazzi dell'Italia di calcio Under 17, domani in finale contro il Belgio.

Non ne voglio più sapere, non chiamarmi più, è quello che di solito chiamiamo call center bombing, anche nella vita personale. Qualche volta può capitare il Don't Call Me Up raccontato da Mabel nella musica più bella. Come fa Katy Perry, Stefano? Mi scrive Silvia da Ferrara. Perché che bello, mi fai cominciare il secondo turno di lavoro col sorriso, prima ho mimato, no, Katy Perry in una reazione all'arrivo nel mondo della discografia di Taylor Swift, semplicemente urlando d'ansia al posto di Katy Perry. Cosa fanno i ricchi miliardari a Capri in questo momento, come LeBron James che gioca a golf davanti ai faraglioni? La foto è diventata virale ormai, non dico da oggi ma è da qualche giorno a questa parte. La vostra presenza sempre molto carina, affettuosa, al 347 490 0042. E in corso di svolgimento la finale femminile del Roland Garros. Andrea ha vinto il primo set e ora c'è Fra

Fra Quintale, questa è Aranciata su Radio Kiss Kiss, un inno alla semplicità, a sfogare le pene d'amore in un'aranciata amara. Solo bollicine invece al paddock per la Formula 1 a Monte Carlo, signori, è arrivata la fidanzata di Hamilton. Per la prima volta va nel paddock Ferrari, stiamo parlando di Kim Kardashian, per chi non lo sapesse è la fidanzata di Lewis Hamilton, in splendida forma, devo dire. Tutti brutti lì, al Principato di Monaco, davvero non c'è una bella donna, non c'è un bell'uomo. L'estetica, la lussuria, insomma il glamour, il Gran Premio del Principato è anche questo da un punto di vista meramente tecnico. Da qualche minuto sono partite le qualifiche, vi terremo costantemente aggiornate, quelle che decreteranno la griglia di partenza della Formula 1. Domani c'è la gara lunga, al momento Leclerc che gioca in casa fresco di rinnovo e davanti a tutti, ma è appena cominciata, davanti a Norris e a Hamilton, aspettando Kimi Antonelli, naturalmente. Sapete che ormai il cuore è diviso in due, Ferrari e Antonelli, Antonelli e Ferrari e viceversa. Questa è bellissima, si chiama Just the Way You Are, fermata da Mel

0: Kiss a te, che non dimenticherai mai il giorno del vostro anniversario. È troppo importante. Kiss a te, che i viaggi da solo sono bellissimi, ma quelli con gli amici diventano indimenticabili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Kiss, kiss.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

L'abbraccio con i parenti, le signore sulle sedie che ti stanno aspettando, weekend, torni al tuo paese, che festa che hanno fatto Serena Brancale, Levante, Delia alla prima tappa del Kiss Kiss Way. Sei pronta per sabato prossimo per il mega concerto e anche per venerdì con il Village di Radio Kiss Kiss in quel posto bellissimo che è l'Arena dei Pini a Baia Domizia. Tra poco vi dico chi canta, chi sono gli artisti che saranno presenti al super live del Kiss Kiss Way, la tappa 2. E a proposito, per quanto riguarda il paese, c'è chi scrive: ho sognato di aver comprato una casa ad Acerra. Acerra è un posticino molto molto carino nella periferia di Napoli, Compiera, nel centro storico. Alla festa di San Cuono, Cuono è il santo patrono di Acerra, che cade il 30 maggio se non sbaglio, quest'uomo ha sognato poi il nipote che si è coniugato con Wanda Nara. Devo dire, una fervida immaginazione, i sogni non li puoi controllare, non c'è niente da fare. Anche tu all'ascolto in questo momento magari ti sei ritrovato a sognare una roba assolutamente improbabile, quella che quando apri gli occhi dici: ma è sogno davvero? L'ho fatto davvero? E in realtà è una cosa stranissima, e vai a raccontare questo sogno. Non sono molto forgiato, non sono molto skillato sull'interpretazione dei sogni, però comunque sognare Wanda Nara, io penso che comunque al di là di tutto possa essere una cosa estremamente piacevole. Buon pomeriggio, buon viaggio, siete all'interno di Io, Tu e il Weekend. Vi porto nell'estate del 2008 e la voce di Jason Mraz.

Parapapapapà, questo dovrebbe essere il vero titolo di Loco Loco, tu mi tieni sloco contigo. Questo è il pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, sabato prossimo c'è il grande concerto del Kiss Kiss Way Tappa 2. Chi canta? Baby K, fresca di nuovo singolo, molto divertente tra l'altro. Poi ambientato anche al murale di Maradona. Bambole di Pezza, fortissime. Kiss Kiss Way a Baia Domizia con Chiello, con Cioffi, con Eddie Brock, con Elena Delia, Elettra Lamborghini, spacca Francesca Michelin, che ha annunciato peraltro suo matrimonio imminente e chissà, darà altri particolari anche sul palco del Kiss Kiss Way, sollecitata dai nostri meravigliosi conduttori. Giordana Angi, Comrade, l'artista tedesco venuto fuori nelle classifiche mondiali la scorsa estate con Be Mine. Poi Lorenzo Lupo, Lorenzo Salvetti, Malika Yan, Noemi, Rosa Chemical, Samurai J. Sarà una grandissima festa, assolutamente da non perdere. Avete preso i biglietti su kisskiss.it durante la settimana della Call to Action digitale, e poi andando al villaggio già nella giornata di venerdì, incontrando i nostri eroi, giocando, divertendovi, rispondendo a quiz e facendo tante cose molto interessanti tra i nostri stand, avete l'opportunità di accaparrarvi altri biglietti importanti per la zona Pit. Tutto chiaro, venerdì, sabato, prossima settimana torna il Kiss Kiss Way, Arena dei Pini, Baia Domizia. Abbiamo così sciorinato i nomi di questa line-up incredibile anche per il super concerto del sabato sera. Poi chissà, magari arriveranno anche altre sorprese. Biffi Clyro ora con Rearrange.

Qualcuno ricorderà gli Articolo 31 ai tempi di Solo per te, il loro primissimo singolo all'inizio degli anni 90, poi il successo Tranqui Funky e tante altre cose che hanno coltivato molto bene i semi del rap italiano. J-Ax.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Yes,
1: yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Yes,
7: yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Yes, yes. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: centinaia di selfie con lui e una grande hit intitolata Fever Dream. Alex Warren, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è ancora l'effetto, l'onda lunga di una canzone che abbiamo suonato, quale History Kiss, che porta ricordi Moonlight Shadow. Sentiamo, ciao.
1: Ciao Picci, Ricca da Firenze. Oggi a giro per il Mugello, temperatura piacevole di 27 gradi. È bellissimo Moonlight Shadow. Mia sorella aveva il long play, l'LP dei Complete Edition, in cui c'era appunto anche la parte cantata oltre alla parte strumentale, e mi ricordo con la scopa di saggina a fare i versi tipo chitarrista
0: grande.
1: Che tempi, ragazzi. Chissà a tutti, buon weekend.
0: Ciao, grazie al Mugello, che si sta bene, 27 gradi in questo istante.

Sabato prossimo Arena dei Pini, Baia Domizia, insieme a un super cast davvero totale. Con Eddie Brock abbiamo fatto fuori tutto, l'appuntamento della domenica mattina quando ascoltate l'artista aprirsi in modo incredibile, dipende dal rapporto che ha con il conduttore naturalmente. Io dopo tantissimi anni e 1500 interviste posso fregiarmi timidamente insomma della stima di molti di loro, e quindi ringrazio della stima Eddie Brock, che con me fu davvero delizioso e disse che delle cose che solitamente non si ascoltano nelle interviste, viste diciamo istituzionali tra virgolette. Una grande notizia che riguarda Matteo Arnaldi, sfortunato non protagonista della semifinale di ieri, perché insomma infezione, virus gastrointestinale gli ha impedito di giocarsi la finale del Roland Garros e di vedersela con Cobolli, che domani se la vedrà con Zverev, però si sta per sposare con Mia Savio, questa ragazza conosciuta a Perugia durante un torneo, studiava lingua italiana per gli studenti stranieri, una ragazza bellissima. Quindi complimenti ad Arnaldi. Dietro il successo di un uomo c'è sempre una grandissima donna.

Dottoressa, dottoressa, ho un problema, ci penso io, disse Miley Cyrus, almeno nell'immaginario, nei sogni, nel mondo della musica, carico di visioni. In Doctor, insieme al maestro Pharrell Williams, pronti a proposito di maestri per andare nel 1999. Lui con l'Italia ha un rapporto strettissimo, da un trentennio. Insomma, si va a mangiare da Sting, ma perfetto, si va a bere da Sting, si fa tantra con Sting, si fanno tante cose, soprattutto la musica. Questa è tutta sua e ha fatto la storia. Si chiama Brand New Day.

dire tranquillamente Sting, personalmente non è il massimo della simpatia, tutto bene, ma è un campione. Quando si mette lì a suonare e cantare, e che cosa gli dici? Complimenti, History Kiss. Dovevi vederlo all'interno del Madison Square Garden di New York, dove io ebbi la fortuna di commentare i Grammy Awards quando lui vinse. Mamma mia, era a 10 centimetri da terra, ma giustamente, insomma, una bella gratificazione. Gordon Summer Sting nella nostra storia, ne comincia una nuova alle 5 del pomeriggio. Intanto le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Monaco nel Principato, è arrivato Antonelli, pam! Ed è primo davanti a tutti. Pensa Verstappen, ma pensa Hamilton che ha la fidanzata al paddock che lo guarda. Ricominciamo. Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: Kiss Kiss.
1: I'm the bad girl.
0: La musica più bella suona solo

0: Così avemmo l'opportunità di conoscere tutti questo prodigio femminile della musica mondiale. Stiamo parlando di Billie Eilish, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss in questo sabato pomeriggio con Bad Guy. Saluto anche Steph da Londra con la nuova app di Radio Kiss Kiss. È troppo facile seguirci e anche interagire con la radio, con Kiss Kiss TV, con i nostri social, leggere le notizie più importanti, avere il quadro completo in tempo reale della nostra meravigliosa programmazione musicale. Aggiornate se volete la nostra nuova app. Calciomercato, siamo in pieno periodo di trattative. L'Inter continua a lavorare per Palestra, il prodigio del Cagliari, poi è arrivato in nazionale. Abbiamo parlato di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Besiktas in Turchia, mentre si muove la questione Leao fuori dal Milan, e quindi ufficialmente operazione calciomercato per il talento che a Milano si è espresso fino ad un certo punto, sponda Milan in questo caso. E poi Ciro Immobile, nostro beniamino, chi non vuole bene a Ciro Immobile, che annuncia il suo futuro ancora in quel di Parigi, non sponda Paris Saint-Germain ma con il Paris Football Club, che è arrivato a fare le cose in grande da un paio di stagioni a questa parte. Quindi Immobile resta nella capitale francese, che domani sarà teatro poi della finale con un italiano quale Flavio Cobolli contro Alexander Zverev per giocarsi il titolo del Roland Garros.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, hai appena ricevuto su WhatsApp l'invito ad uscire questo sabato sera da parte di chi non ti piace. Chi ti piace invece non ti fila, è un classico della vita. Abbiamo appena assistito a qualcosa di magico al Principato di Monaco, Kimi Antonelli in pole position. In un sabato in cui il leader del mondiale non sembrava favorito, il bolognese ha strappato nel finale con un giro fotonico, davvero il miglior tempo a Verstappen. Applausi per Kimi, solo applausi.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al primo settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss
2: Kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Kiss
3: Kiss. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
5: Kiss Kiss.

Hai appena fatto il check-in nell'albergo, ascoltano Radio Kiss Kiss. Ciao, bentrovati, avete fatto buon viaggio, la destinazione è quella che avevate prenotato un po' di tempo fa, giretto nel borgo, nel paese, lungomare, e questa sera fate l'amore, non prendete letteralmente il testo a memoria di Bossa Nostra, che parla di due che stanno in un letto però particolarmente a distanza, anche con uno spazio di centimetri che qualche volta dopo la litigata diventano chilometri. Amatevi questo weekend perché siete io, tu e il weekend. A proposito di Kimi Antonelli, che ha stabilito l'ennesima pole position, primo teenager della storia in pole a Monaco, 19 anni 9 mesi 13 giorni, batte il record di Leclerc, monegasco doc, che era il poleman più giovane a casa sua nella storia del Principato, 23 anni 7 mesi e 7 giorni. Devo dire che domani sarà un gran premio pazzesco, in prima fila Antonelli, Verstappen, Leclerc subito dietro, può agguffare la partenza di Antonelli, sarà una cosa che naturalmente seguiremo all'interno di YouTube il weekend, e poi saremo divisi tra il tifo Ferrari, tifo Antonelli, però sempre di Italia per diversi motivi. Si tratta, come casa costruttrice, come chi è nato nella nostra meravigliosa penisola, si festeggia insieme a Black Eyed Peas.

In questo preciso istante a New York sono le 11:32 di un sabato tarda mattinata ed è già festa perché i lanciatissimi New York Knicks tornano a casa, sono in svolgimento le Finals NBA e a due vittorie da quel titolo che manca da tante generazioni hanno vinto ancora San Antonio, serie sul 2-0 a favore dei newyorkesi.

la nuova scuola musicale genovese, e in particolare insieme a Brescia, non solo insieme ad Alfa che duetta ad esempio quest'estate con Giovanotti. Brescia è un invito a lasciarsi andare, a cadere con la rete sotto, sostanzialmente la nuova da

0: Inconfondibile la voce di Brescia, New Kiss, nostra novità questo weekend. Si chiama Da Dio e così Mira Andreeva ha vinto Roland Garros femminile, bellissimo risultato per la numero 8 del mondo che balza in testa alla race, cioè la classifica stagionale del tennis al femminile, ma c'è la favola di Maja Chalinska, la finalista partita dal numero 114 del mondo e non avrebbe mai immaginato di trascorrere a Parigi e pagarsi l'albergo per 3 settimane. Più andava avanti nel torneo la finalista polacca, ma arrivata ad un risultato del genere, più diceva e dove trovo i soldi dell'albergo, e quindi una compagnia aerea si è offerta di sostenere le spese momentanee prima del montepremi cospicuo che ha conquistato durante la finale. Siamo pronti, 17.39, il tempo meteorologico previsto per le prossime ore ce lo racconta Federico Brescia con il meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo di nuovo asciutto su tutti i settori con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Domani mattina l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Col passare delle ore il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 26 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

all'interno di Runway ne succedono di ogni, e anche Lady Gaga, che nel film, il sequel del Diavolo Veste Prada, che litiga con la mitica Miranda. Qui fa coppia con Doechii per l'original soundtrack, si chiama Runway. Intanto c'è anche Madonna, la festa di nozze di Dua Lipa in Sicilia. Nelle scorse ore sarebbero atterrati due elicotteri privati a lungo raggio nell'area di Bocca di Falco, e l'organizzazione del matrimonio di Dua Lipa, in corso di svolgimento per quanto riguarda i festeggiamenti, entra nel vivo. Elton John, Madonna, Charlie XCX, mandateci qualche registrazione, fate un terzetto, fate una jam, pubblicatela immediatamente.

Mi ha Free Tu e Vasco ha detto sì, mi piace tantissimo. Grazie Max Pennino per la regia, a tutti voi per il viaggio del sabato pomeriggio di O2 e il weekend. Arriva la mia amica Adriana, c'è la nuova imperdibile Kiss Kiss Play Chart, la nostra classifica ufficiale. The Passion of the Groove, Generation on the Move. Canzone straballata nel mondo nel 2000, Alcazar, che riprendevano Sheila e B. Devotion, Crying at the Discotheque, da Stefano Piccirillo.

0: Apple Chart, ma prima, come sempre, spazio alle news, vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca: si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina stamane all'alba in seguito a un'esplosione a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Ritrovato dopo diverse ore di ricerche il corpo dell'anziana di 90 anni che risultava dispersa, ed è deceduto anche il figlio 60enne che stamane era stato estratto vivo dalle macerie. Morto anche un 47enne, mentre i genitori di 89 e 70 anni sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La deflagrazione è stata causata probabilmente da una fuga di gas. Medio Oriente: gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshm e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con un lancio di missili contro il Kuwait, che ha chiuso lo spazio aereo. Intanto sono almeno 10 le vittime degli ultimi raid dello Stato ebraico in Libano. L'attacco israeliano, che ha causato la morte di 3 militari di Beirut, non è stato un errore, come sostenuto da Tel Aviv, ma un crimine deliberato e premeditato, ha dichiarato Hezbollah in un comunicato rilanciato da Al Jazeera. La visita di Papa Leone XIV in Spagna, prima della partenza al consueto scambio di messaggi con il presidente della Repubblica Mattarella. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, ha scritto Prevost al capo dello Stato, che ha affermato non bisogna rassegnarsi alla guerra, temi sui quali il pontefice è tornato durante il volo verso Madrid, affermando che quella dell'Iran non è una guerra giusta e che in quella in Ucraina bisogna promuovere anche il negoziato. Nella capitale spagnola, dopo la visita di cortesie e reali, Papa Leone ha fatto il suo primo discorso alla società civile e al corpo diplomatico a Palazzo Reale. Il messaggio della pace, ha detto Prevost, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate. Voltiamo pagina. Il taglio delle accise su benzina e gasolio è stato prorogato fino al 3 luglio. Lo stabilisce il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

0: ufficiale che entra in vigore domani, confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, di quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggiore gettito dell'IVA a maggio. Nel pomeriggio ad Amendolara, in provincia di Cosenza, la manifestazione contro il caporalato organizzata dopo la morte di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan lunedì scorso. Al corteo numerosi esponenti politici e il segretario della CGIL Maurizio Landini. Sono in carcere 2 caporali pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Lo sport e MotoGP, Marc Marquez su Ducati domina la sprint race del Balaton Park nel Gran Premio di Ungheria. Il campione del mondo in carica, scattato dalla pole, è rimasto in testa tutta la gara e ha chiuso davanti ad Acosta su KTM e a Bezzecchi su Aprilia. Nona posizione per Bagnaia e decima per Di Giannantonio. Bezzecchi allunga in classifica, ora più 20 su Martin e più 46 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara lunga. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.
1: Kiss Kiss Play Chart. Kiss Kiss Play Chart. La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
2: Buon sabato amici, buon tardo pomeriggio a tutti voi. Parte come sempre la nostra classifica, quella ufficiale di Radio Kiss Kiss, che mette in fila con relativa posizione tutti i pezzi più forti del momento e soprattutto tutte le new entry dell'ultimo periodo. Io sono Adriana Petro, saremo insieme fino alle 20, il nostro bel viaggio musicale che si concluderà come sempre con il podio. Vi ricordo inoltre che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Ma partiamo subito dalla posizione

La Kiss Kiss Play Chart. Loro sono un trio che si sta imponendo tantissimo sulla scena musicale internazionale. Alla posizione numero 39 abbiamo già la prima new entry, un bel binomio artistico pronto a scaldare un po' l'estate, anzi a rinfrescarla l'estate visto che è già calda. Clara insieme a San Giovanni con Le Ragazze.

ragazze, la canzone estiva per Clara e San Giovanni, che subito è entrata come new entry nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 39. Alla 38 Franco Iddale con Aranciata, alla 37 Paola Iezzi con Stessa Direzione. Entrambi sono stati ospiti della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino in Piazza Castello. È stata un'esperienza meravigliosa, è andata già in onda su Kiss Kiss TV, l'avete vista martedì scorso, e poi per tutti i contenuti speciali lo sapete, andate sui nostri social oppure su kisskiss.it. Ma andiamo subito alla posizione numero 36, arriva Ray con Where Is My Husband.

What is my husband? La canzone di Ray, posizione numero 36 nella Kiss Kiss Play Chart. Buon sabato ancora a tutti voi, buona estate perché ormai è partita. Saluto subito e ringrazio Piga che si occuperà della parte tecnica. Intanto andiamo alla 35 con Teddy Swims, Mr. No It All.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia.
4: Kiss, kiss, way!
3: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia.
4: Kiss Kiss Way!
3: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss Way.
6: Kiss Kiss.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Yes, yes.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
11: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
6: Kiss, kiss.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss, kiss.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: Kiss, kiss.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
6: Kiss.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Kiss, kiss.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
24: Eurospin, la spesa intelligente.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sempre più vicini alle due tappe italiane del tour di Bruno Mars, il tour più produttivo della storia dei tour, che è già partito da Las Vegas. In realtà lì gli hanno anche dedicato una strada, cioè una strada porta il nome di Bruno Mars. Era Just Might all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 31. Saliamo con la 30, c'è Emma insieme ad Arcomi con Vacci Piano. Alla 29 Achille Lauro con Comuni Immortali, ma subito alla posizione numero 28 vi suoniamo Miles Smith, Niall Horan, questa è Drive Safe.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Kiss, kiss.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Kiss, kiss.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
9: In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss!
10: La musica più bella.
11: La musica più bella.

Sanremo qualche mese fa quasi da sconosciuto e poi ne è uscito come il vincitore morale dell'ultima edizione di Sanremo, dominio imponente delle classifiche con Ossessione, ma continua la sua estate meravigliosa con quest'altro pezzo che si chiama Flamenco Paranoia, inserito come new entry all'interno della Kiss Kiss Play Chart e inserito anche nel suo ultimo lavoro discografico dal titolo Amatore, che poi Amatore è il suo cognome reale perché il suo nome all'anagrafe è proprio Gennaro Amatore. Samurai J, complimenti a lui nella Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 23. Alla 22 Fred De Palma insieme ad Anita e Miss Kill con La Testa Gira, ma subito alla 21 un altro pezzo fenomeno di questo periodo, Tame Impala e Jenny con Dracula.

0: Jenny con Dracula, posizione numero 21 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ci risentiamo tra pochissimo, ma adesso diamo la linea alle news. Vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano il Medio Oriente. Il presidente libanese Aoun ha definito una violazione della sovranità e delle norme internazionali l'uccisione di due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut da parte delle forze israeliane nel sud del paese dei Cedri. Almeno 10 le vittime degli ultimi raid di Tel Aviv, mentre nel nord dello stato ebraico scattati gli allarmi per il lancio di ordigni da parte dei miliziani di Hezbollah. Intanto gli Stati Uniti hanno colpito radar iraniani e abbattuto droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con un lancio di missili contro il Kuwait, che ha chiuso lo spazio aereo. La guerra in Ucraina: restano in stallo i negoziati dopo che Putin ha respinto la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. Domani a Londra il vertice cosiddetto E3 con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, a cui parteciperà anche il presidente ucraino. Intanto non si fermano le ostilità. Le forze di Mosca hanno colpito Zaporizhia uccidendo due persone, una vittima anche a Kramatorsk colpita da un drone russo. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna: la sicurezza non viene dalle armi ma dallo stare insieme, ha detto Prevost nel suo discorso a Palazzo Reale a Madrid. Poi la visita in un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora. Sul volo verso la capitale spagnola il pontefice ha espresso preoccupazione per il Libano e per l'Ucraina, mentre sull'Iran ha affermato non è una guerra giusta. Tra gli appuntamenti più significativi di questa visita il discorso che Papa Leone terrà lunedì al Parlamento spagnolo e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia mercoledì a Barcellona. La cronaca: sale a 3 morti e 2 feriti il bilancio del crollo di una palazzina in seguito a un'esplosione a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Morto in ospedale anche il 60enne che stamane era stato estratto vivo dalle macerie, figlio dell'anziana di 90 anni ritrovata senza vita dopo ore di ricerche. Restano invece ricoverati i genitori di 89 e 70 anni della terza vittima, un 47enne. La deflagrazione è stata causata probabilmente dallo scoppio di una bombola di gas. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio scorsi alla stazione Certosa di Milano e morto poi dopo il ricovero in ospedale. Si tratta di un italiano di origini peruviane di circa 20 anni che si troverebbe all'estero. Già fermato un 19enne, in tutto gli indagati sono 8. Gli inquirenti cercano di far luce sul movente dell'omicidio. Lo sport è MotoGP: Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di Ungheria. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole, ha preceduto la KTM di Acosta e l'Aprilia di Bezzecchi, Bagnaia nono e di Gian Antonio decimo. La gara lunga domani alle 14. Infine la Formula 1: Kimi Antonelli scatterà dalla pole domani nel Gran Premio di Monaco. Il bolognese della Mercedes nelle qualifiche ha preceduto Verstappen su Red Bull e Hamilton su Ferrari. Quarta invece l'altra rossa di Leclerc. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa a tutti.

la canzone di Olivia Dean che segue il grande successo di Man I Need. Oramai lei è diventata mainstream anche nel nostro paese, no? È una giovane artista emergente, vince anche il suo primo Grammy Awards della carriera, appunto come Best New Artist, e sta dominando tutte le classifiche nazionali ed internazionali. Inserita anche lei nella Kiss Kiss Play Chart, continuiamo a salire con la musica più bella. Posizione numero 14 per Madame Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
11: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre.
14: Una di questa è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.
16: Suona solo su radio.

tre lingue differenti, sorry, scusa e lo siento. Bravi pinguini tattici nucleari che subito hanno conquistato la nostra classifica e si piazzano alla posizione numero 12 in questo sabato. Noi continuiamo a salire con la musica più bella, alla posizione numero 11 ritroviamo Somber con Potential.

Star, che è molto produttivo, è un pezzo via l'altro, bravo, ed è alla posizione numero 11 in classifica. Saliamo e andiamo alla posizione numero 10 con la bellissima Gaia, meravigliosa, l'abbiamo incontrata anche durante la prima tappa del Kiss Kiss Way. Questa è Boss

bellissimo ed è poi il marchio di fabbrica di Gaia, impossibile non riconoscerla. Alla posizione numero 10 all'interno della Kiss Kiss Play Chart ed è anche uno dei pezzi più suonati in questa settimana di Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buon weekend, buon sabato a tutti voi, buon aperitivo e continuiamo con i pezzi forti, c'è cioè Another con Talk to You.

stessa canzone che ha sin da subito conquistato la Kiss Kiss Pledge Art, piazzandosi sul podio e poi ottenendo anche la prima posizione. Loro sono i The Colors, intanto li ritroviamo alla numero 8, andiamo alla 7 con Olivia Rodrigo.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Kiss, kiss.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Kiss, kiss.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Yes, yes.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Yes, yes.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

ricetta del buon umore, secondo me, ce l'ha Jovanotti, perché in tutti i suoi pezzi riesce sempre ad infonderci una strana allegria, un senso di bello, di positività. Buon vento, anche questo è un altro inno alla gioia. Insieme a

American Girls è la canzone di Harry Styles. Praticamente qui fa quasi un po' una missione, cioè sono single, i miei amici sono tutti sposati, stanno mettendo su famiglia e quindi mi sento un po' solo. Anche a uno come Harry Styles succede, no? E lui è ancora sul mercato perché non è fidanzato e quindi in questo pezzo ci mette un po' tutta questa storia qui, che credo sia veramente comune ai comuni mortali. American Girls, posizione numero 5 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato, buon weekend a tutti voi da Adriana Petro, quasi pronti a scoprire il nuovo podio, ma prima la posizione numero 4 ritroviamo Serena Brancale con Levante ed Elia, Al mio paese.

paese, la canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia. Posizione numero 4 nella Kiss Kiss Play Chart. Saliamo con la posizione numero 3, Lady Gaga insieme a Doechii con Runaway. Io vi ricordo sempre che la Kiss Kiss Play Chart va in onda contemporaneamente in TV, per cui tutti i pezzi che vi suoniamo potete guardarli al canale 158 del digitale terrestre. Andiamo alla seconda posizione di questo weekend, occupata da Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

numero 2 della Kiss Kiss Play Chart. Beh, siamo addirittura d'arrivo, per cui io vi aspetto sabato prossimo, sempre su Radio Kiss Kiss dalle 18 alle 20, sempre su Kiss Kiss TV alla stessa ora. E grazie a Piga che si è occupato della parte tecnica, e grazie immensamente a tutti voi per esserci, ma soprattutto per essere sempre sul pezzo e per seguire la musica più bella. Vi lascio col primo posto occupato da Safe, questa è Buona Domenica da Adriana Pe-

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Yes, yes.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
16: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: I'm a fireball.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata. Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Kiss Kiss.
6: Ah, e dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Kiss Kiss.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabanzia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli bollini con la tua spesa fino al primo settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Allora, stavo pensando...

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
13: Kiss Kiss.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Kiss Kiss. Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
0: Che estate esagerata!
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
2: Yes, yes.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Yes, yes.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.
10: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
11: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
10: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga,

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Hey! Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss
2: Kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store. Yes,
6: yes. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Yes,
7: yes. Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
12: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
14: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica.

Express. La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: no.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.
2: 1, 2,

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: baby, I'm a fireball.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.